Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fa dudir il passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

Il sault da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Encarsche decna. De John Cadieli. Son cheu en iastra tiara. Lounch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Il en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el iester la fortuna abba in stonza daumi. Il en crescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ina buna fin ai da per la nazionale svizzera da Balapè, so entrin in chatta stentusa. Las pendicularas pleia tambosser venien ina git urgent dalla Vischnanca de Valragn. E Lauroz ciao de Blair Soleil per cumenzar, pli tard venie per part pletsch. Iel assis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Victoria per la nazionale svizzera en il secondo giro del gruppo al campionato mondiale de Balapè 2026. In conto alla Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagnaia Saira Gist con 4 din. Il trenato Murat Jakin tunnel e via in vers SRF.
3: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die gewonnen. Es hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne. Ja.
2: So hinter questa Victoria la nazionale svizzera già tant scossa qualificata per il 16avel finals.
4: Malgrat che in 4 din tunne so entrina clara causa, oi si dit stau in giugoli per in gran combat dentro la Svizzera e la Bosnia. Ma lui da so entra redunsi a 8 minutes, oi steva 0-0, la pausa de Boiber a 3 midades tir la Svizzera. Specialmen cun Manzambi a Vargas, al giug Svizzer souveniu totalmein in a nova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica alla fin finale gols della nazionale svizzera. Els eni als duels in contrin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas gamanzambi ad inega Vargas han sitau in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scurso niu, ma col sul finale a Granit Čaka lo ha un sitau al 4 din entras in penalti. Mai e de novo moin dit bustau in a prestazione grandiosa della nazionale svizzera. Denton auter che incontra il Qatar a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
2: Ed anche il risultato dels ulteriors Jeus da questa notte. Il Mexico ha guadagnat con 1-0 contro la Corea del Sud e sa qualificescia uscia per il 16avels finals. Il Canada ha battì il Qatar gist con 6-0 e veni uscia ter sia in prima vittoria in somma tr in campionati mondiali. Ed ir saira la Cechia giuga pari in ed in contro l'Africa del Sud. Osen il Grigiun. La Vischnanca de Valragn decide in agit finanzial per la spendicularas spleia tambo. Con 76 jä ed in dischna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Arsairo concedi in emprest senza chains ed illimità dat 800 mili francs. Ils denes dovren le spendicularas trantraute per quinz d'elektricitat. L'ura alla radunanza comunale de Valragna approva unanima main il quint 2025 che sera con un plus de circa 370 mili francs. Sei in l'engedina mes fille in guia per creare spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale approva un contratto de drechte construzione per un primes abitazions con 59 conte 20 vus scola Vischnanca comunicescia. Se tot va bene, tu hai le abitazioni essa pronte sen du sonst. Oltre da qua, ja la radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 jä e 9 abstenzioni. Quel sera ter expenses da 14,2 milioni francs con un deficit da va 200 mili francs. Ossa la politica internazionale. Il vicepresidente americano J.D. Vance ne venne il momento becchia in Svizzera per trattative con l'Iran. La Chiasalva ha spostato il viadi. Se il cura che il viadi doveva succedere è attualmente non chiaro. Previsto era che le delegazioni americane ed iranese si scontrano oggi in il Bürgenstock per negoziare che termina definitivamente la guerra. Vance ha detto più tardi che il plan sei di venire in Svizzera. Elna sappia dentam becchia exact cura. L'Unione Europea ha prolungato sia sanzioni contro la Russia per le prime giade per inon e becchia finosse per 6 mais. Quei hanno il chef de Stadi e de Regenza dels Paesco Members decidi ad in scontro a Brüssel. La regiun per il nov proceda è l'Ungheria. Ils Davosons bloccava l'anterior chef de regenza Viktor Orban in una prolungazion di non delle sanzioni. Ses successur, Peter Modior, ha una posizione critica envers la Russia.
1: La meteo.
2: Il dì comincia con Blair Soleil, diventa il sentimento di comparen de pli nivels e quel sporten tutte no region uradi su Bainurizis. I specchi di anche in zic pli caut, caut con fine 24 gradi a Schlerigna, fine 30 gradi a Schuel, fine 32 gradi a Ion e fine 34 gradi a Quira. La fin demna continuesce con Blair Soleil. Minchia mai il sentimento di la saira, poi venia bletsch già e là. E le scialiras resten, con fine 25 gradi a Semeden e fine 34 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
2: Sin le vias in la regione dell'Aie, si te fa quint con disturbis de traffic, te vende dots fin domenica. La regione è in occurrenza de velo.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Nulle modo tot brand. Avant co cominciare, dovremo in caffè respective mangi dalla sera da dir. Forza da fateramo in vinarzin. Mes nom Livio Fofa. Ze giovis in bundi.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: venerdì venura ed es las 6:30. Speresche vud dormi bain a donta las chalurs. Hai uno ciel verrà su a la not passada ir saire naturalmente her pro lieu de la Svizzera contro la Bosnia a erpisera per su ars da più de quai e allora un po' in più tard ma is le also il termometer Petrus da per moment tot a quaira esi actual mainc vainc 2 grazie. Non so se la temperatura esida sotto 20 grazie, e se la velessi è una notte tropica. E al dai, ossa amo al momento, per vedere che i chef reisci, che attual, manch, non irai oz più durante il di, adonta ci desci un ossa relativamente chiata. So, altres di, fissi in quelle temperature maximali, ossa esi le temperature attuali, le 6:14, appunto qua era 20,2 grazie. Lo secondo più chiato, oz a manura in grigiun, al Mainland ci dà misurazioni, e smuste, l'aise attualmente 17,9 grazie. Il terzo piccato, noi hai in mia patria, a Santa Maria in Valmisteir, 15 grazie. Allora, in differenza, le ci dà intorno 14 grazie, vuol dire per esempio la Squal 14,1 grazie, da Rosa 14,8 grazie, ad Ander 14,7 grazie, a Lyon 14 grazie. E il più freischin, also questi vorranno dormire il più bene questa notte. Agreabel, so sto a dire, schlo ani più chönch frei a spes questa notte per anüglia a Sameden attualmente 9 grads. E qua schlo dit las temperaturas actuales oz e reisümo a Sameden fin sün 25 grazi, a quaira da oz fin 34 grads. Se giovi schon ossa una bella platina freischa e sombriva.
1: In bel venerdì, con la musica ter RTL.
0: E dopo la questione della fazzur, saira amo fin intila 74 avla minuta crai, nos svizzerins, ma disioni tot bun, amo avant la mezza.

0: Venerdì a un'ora di stare las 6:30. Alexi Baselgia con le tre più importanti novità di queste ore.
1: La Vischnanca de Val Rhein decide de gidar las pendicularas spleie Tambo con un imprescio de 800 francs. La radunanza comunale di Ersaire ha concedì quel con 76 gie et indischna e 6 abstenzions. Ils denes dovren le spendiculare strandraute per 15 elettricità. Se in l'Engiadine fa un ulteriore passo per creare spazi di abità favorevoli. La radunanza comunale ha approvato un contratto di rechte costruzione per le prime abitazioni con 59 contaventi vus scola Vischnanca comunicescia. Se tutto va bene, dovranno le abitazioni essere pronte in 2 anni. In una buona fine è data per la nazionale svizzera di Balapè e nel Dio contro la Bosnia-Herzegovina. Su entrino in chat Stentusa hanno il svizzero sguadagnato con 4 radini. La clave per il successo è stato il 9 giocatore che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mesedata.
2: La meteo.
0: Otskul moto, cerce sombriva, baiver bler awa i jonulia da mointer ma se fermi schlö, weil qua schon sco trainament da fitness. Ots dai un di da chalurs, con fin 24 grazie schlarigna, fin 30 grazie squal dai ots 31 a Lyon e maximalmente 34 grazie ots a quaira. Claire, vo dir i da bler sulai, però ots esi i scetta c'ha eins durante il giorno dai ad una di più nuvole e qua e là potessi allora erdar ozzamo un rinfresce mind in forma di temporale, ma c'è un grandioso di d'està per Blair forza da fatta massa B ed impostut massa chats. Ma c'è l'anni far, sta intorno con ci des, i guai faini e i aldain c'è l'està es a quia. Edition Pranz, Edition de Buna Luna e saludain, naturalmente, a l'om del di.
3: Mazzampi!
0: In quel sen, se giubi un buon comenzo del di, flots, esce di nostra compagnia.

0: Già, però, vos ultimo anniversari, forse una canzone via RTR, er bun però, o se vai per un giovus d'anniversari un po' in più speciale.
1: RTR Impuls.
0: Qui stemna con Silvana Candraia.
2: Il pur ha in sulet giovus per se un attalezzi. El les in pivun. Si donna ad emplescia bugenzi u giavish e datta ad imperli in niefta casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main quetza la fortuna bocca dic. Su enter imperiamnas miera Margarita. Antonio il pivun vieu e inconsolabels. Sia Margarita meunca del ed el decida da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven egli uaul. Il pur clomma e clomma, mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardre il secund pivun. Si e cerca porta glaiti frecs. Ins stos imagina, in pivun masculin e bucrat invisibles cun siu plemadi blau e las plemmes liungas e la cua colorusa. Leu sin imbest sesa Antonio. Il pur s'avvicina cun precauzion. El stende ora ses bracs e, zack, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci gronda tema che lascia el shock i si uentir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed ei mai pli cumparius. Ina da sias plemmes denton, ornescia era un ons plitart in a vasa en mia stiva, in cengec della figlia dil pur.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: C'è un momento che resterà a voi dal lieu della Svizzera da der Saira. Forza qui, qui. Yeah!
1: Tor für die Schweiz! Juan Mansambi!
0: Oh, qui, qui.
1: E dann war das Tor! Tor für die Schweiz!
0: Ma più che Frank, non esi momento per l'eternità, ma da quest momento c'è un proprio scritto storia da Balapè, cercando noi durante questi campionati mincedi in quart dalla sdegi a stundir vu eschet experts e expertas. Incredibile, count ce vos out, sterza la rete risposta, er la rete risposta, si funziona er ozzi da Godonia, dai del rest 100 francs, plus tutti questi ci daun io un ret tip. Aun alla fin eramo la chance da Godonia un pulloverin del nuovo campione mondiale della Svizzera, forza nuovo campione mondiale, ma dopo ieri sera ogni anno c'è quella chance. Si funziona er oz al c'hai chances speciali rispettivamente al momento che noi certain io ogni er oz in quarts della sdeis curtianom

0: It's over per la nazionale svizzera da Balapena, non esimo del tot fin er a ogni godagna con 4-1 e scelta c'è il semi da Joar al meglio campionato mondiale da Balapena della storia svizzera, quel va in avanti. In 6 minuti esi las 7 si desvender di abanura davanti nu la fin demna ed in Svizzera non sta un questa fin demna be al Balapena, la scialursa il centro di per sé er al sport da velo. Al Tour de Suisse è in plena azione, oggi l'etappa con partenza e bot in vicinanza del Grigione, per buon ragazzo, e all'ai sono per la deja avlaiata le squarse della Coppa Mondiale da Mountain Bike, la prima ada del resto senza Nino Schurter. E noi ci domandiamo, count Nino Schurter o count Tadej Pogacar sono romanci e romanci?
1: RTL, gente la domanda.

0: più chönsch pel temp liber, co hobby?
1: Per mai es piuttosto ein til temp liber.
2: Na per transport, einfach per ir. Cioè da er per ir fer col chose per fer scun po sport, per sehr.
3: Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
4: Nu posso displegare il manch ir più col velo, non sto vedere da vento il velo, perché c'è un po' svindo. E allora non posso ir più. Puccia, e io più c'è qui col velo, ma più c'è.
1: Mince tanto vengo un tocco più grande, mince tanto vengo un tocco più corto, e momentano un e-bike, e quello io

0: In postu per far compras, si es dovre robas, papacas, robas, e sco fic come daiva.
1: E dovre velo per restare un po' fit e per ir a pescer, anche in regione si sono impegnati in via, la piglienta il velo elettrico da Madonna, e si des ben vicinanze vengono con me a un velo, col biobike. Yo!
2: Se piuttosto l'auto.
3: Io non faccio budget con auto, sono faccio budget in movimento. Domi du so breves auto.
1: Ma dipende naturalmente, non c'è venire un po' più grande, tocchi loro stanno a bottare l'auto, ma tocchi più corto, se è possibile venire anche col velo.
0: Si deve allora venire un po' più grande.

In mincha cas si oz più fresh schon wie out col velo. Al sitz dell'auto sarà fitch chat.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ina buna fina ed appella nazionale svizzera da Balapè, su entrin in chatta stentusa. Las pendicularas pleie tambos rovenien in agit urgent della Vishnanca da Valragn. E Laura Otz chiaude pler sulei per cominciare, pli tard veni per part pletsch. Iele set, mes nome Alexi Beseglia, biandi insemmen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo giro del gruppo al campionato mondiale di Balapè 2026. In conto alla Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagna ieri sera giust con 4 din. Il trenato Murat Jakin Tuna lev già anvers SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die Kunden. Es ist, hat vieles passt, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne an. Ja.
1: Su enta questa vittoria è la nazionale svizzera già tante scosse qualificate per il 16 finals.
3: Malgrat che in 4 di intune su entrina clara causa, oggi dice stau in giugoli per un gran combat dentro la Svizzera e la Bosnia. Ma lui da su enta redunzi a 8 minuti, e steva 0-0, la pausa de Boiber e 3 midades per la Svizzera. Specialmente con Manzambi e Vargas, al Jug Svizzer souveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portato creatività, dinamica e la fin finale gol della nazionale svizzera. Els eni als duels in un conterin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi e dinega Vargas han citato in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scorso new, ma col sul finale a Granit Čaka lo ha un sitau al 4 din entras in penalti. Nai e de novo moin dit bustau in a prestazione grandiosa della nazionale svizzera. Denton autor che incontra il Qatar a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche il risultato del ulteriori giorni di questa notte. Il Messico ha guadagnato con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualifica uscire per il 16 finals. Il Canada ha battuto il Qatar giust con 6-0 e venne uscire per sia in prima vittoria in somma tra il campionato mondiale. Ed ieri sera la Cechia giocò pari in adin contro l'Africa del Sud. Ose nel Grigiun. La Vishnanca de Valragn decide in agit finanzial per la spendicolare spleie tambo. Con 76 gie et endi schna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Ersaire concedi in emprest senza chains et illimità dat 800.000 francs. Ils danes dovren le spendicolare strandraute per quinz d'elettricità. L'ura alla radunanza comunale de Valragn approva unanime mein il quint 2025, che sera con un plus de circa 370.000 francs. Se in l'Engiadina mes fille in guia per crea spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale approva un contract de drecte construzione per un primes abitazions con 59 conte 20 vus, scola Vishnanca comunicesce. Se tot va bene, duen le abitazioni essere pronte sen dusons. Oltre da qua, la radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 gie e 9 abstenzioni. Quel sera tre expenses da 14,2 milioni francs con un deficit de va 200.000 francs. Osa la politica internazionale. Il discorso plenizzato tra gli americani e gli iranais in il Bürgenstock e la Svizzera centrale non è stato qui comunica il Departamento federale di affari esteriors. Là dove i rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran negoziano per un armistizio durevole. Il vicepresidente americano J.D. Vance aveva già deciso sia presidente. Il presidente americano Donald Trump e il presidente iranese Masoud Pezeshkian hanno sottoscritto una convegna di base che prolungesse la pausa di combattimento proclamata l'avrì e che prevese 30 rauta d'avrì la via di Hormuz. L'Unione Europea ha prolungato le sanzioni contro la Russia per la prima giada per inon e bec cofinose per sis mais. Quei hanno il chef de Stati e de Regenze del Spaiais Comembers decidi ad in inscontra a Brüssel. La ragione per il nov procede è l'Ungheria. Il Stavosons bloccava l'anterior chef de Regenze, Viktor Orban, in una prolungazione di non delle sanzioni. Ses successur, Peter Modior, ha una posizione critica anvers la Russia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil. In il decorso del Sventimetri comparano adine da pli nivels e quel sportan tutte in region Uradis ed in Cinzurizis. I vin fich chaut, con fine 24 grazie Schlerigna, fine 30 grazie Schuel, fine 31 grazie Jon e fine 34 grazie Quira. La fin demna continuesce con Blair Soleil e nivels da cumulus il Sventimetri. Consonte nel grigion del sit poi venire bletsch già e là. E le scialiras restan con fine 25 gradi a meden, 30 gradi a scuol e 34 gradi a cuira.
0: Vias e traffic.
1: Sin le vias in la regione dell'Aie si deve fare quindi con disturbi del traffic da vende dots fin domenica. La ragione è in occurrenza de velo.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: En stades les setises. Nei, coach in office stat chat bot er saira happy serano sa nazionale da Balapé per suors fin ci ha alla fin de squins però allora li stesa motonage
6: 4-1 grani chaka
5: nei 4-1 tuna però Blerun Melner co quai ci dis stats nu stein di scooter chai in stat bun chai mein e precis quai faini la prossima mezz'ora mes nom Livio Fof se je vis un bellissim venerdì e speresch che vu che da auto zer un po un pain la sombriva
0: RTR unic e simpatic.

0: Ei, 4-1 a la Svizra guadagnà e er Cici piglia oz la gazetta or da la chartera o da Cici Dalda in til radio 4-1 in un avis a lieu quel zimpisarà buah ossa tucni però pros favorizzo sa venni champions mondiali nostra nazionale quesa ogni ho fatto flus contro la Bosnia-Herzegovina a Svizzer stuna tot fitch clair ma isce clair non esi il ora stat iso da quaita velainios con il nostro redattore di sport Giancarlo Candinas ci ha perseguita naturalmente er quel Giancarlo appunto in un nes tot i che bunch ci tutora a prima vista
1: nasco ti dies Livio 4 din tuna tot fec clar den ton se propri stau di gingiuc je pensa di quasi in te ging Kram, vin combat din giuc fec Oliv le Svizzera schon cun biade pli al ball denton propi chances de golani dit ju mo paukesem in zadin di un tegel sentiment che le Svizzera dat tot cul medem tempo in aderar vi una gami dades de sperte da de l'equipa ad a schön des minutes ides esteva 0-0 capitava propi bo schibia mo sconosse voi nelles de voses minutes elu tot veniu messel tiam.
0: Esco fans, come sei da sur, nulla be per vida las celurs, din per se er per vida quel risultato. Ed era un po' insimile, sco contro il Qatar, in yeah, semplicemente nulla in avanti. La differenza è allora però dat do la posa da Baiver, in tis ultims 20 minuti, scus Jokers, ci sono allora ni sulla piazza Manzambi i Vargas.
1: Ed io manet, fegbia fans svizzers, a casa sin canapè, El public viewing in hier a Los Angeles an clamau e sparau muri. Mettenque Manzambi, mettenque Manzambi. Prompt, elle venu sen, Vargas venu sen, ed el Duke Svizzera immediat venu totalmente in nova dinamica e ad un moment de sorpresa din sa minche ga viu cui Manzambi adiu al balvi del poi. Jetzt c'è speziale, jetzt c'è magic in Svezia semplicemente quel immenso potenziale che l'ha quel che l'ha incontro il Qatar forse buon su Musa e Shiboin denton Irans immediato di un primo che l'ha di un ballo al dao in pass con la Vart della Varda che l'ha in Usserist che hanno semplicemente visto quella classe di Manzambi e di proprio stato in Nivjuk con Manzambi con Vargas le Svizzera biapi creativa avon ans proprio di un sentimento in meunque quella parte creativa che è stata su ons in Shaqiri ad epi ir sacro mincia Svizzera ni orventot mincia fein Svizzera da Balapoi e non so veni Niv ciao creativ Manzambi.
0: 4-1, qualcuno osa fitch clair, scoccio non dit, ma appunto in osa po' zoppainter, c'è Blair non ha funzionato. C'hai sto tenor tai zamüder osa pes prossims jöss, also più co fraung, sei osa raggiunta almeno al side, al final, ma al prossimo jöss de gruppa, e se lor in marco di contra il Canada. Ci ha dal rest guadagnà saira con 6-0 contra il Qatar. Quella squadra ci hanno fatto il pari 1-2, no? Ci hanno dato tutti i di gilus.
1: Es ist auch da mit da. Das ist auch schon, dass Muradjakin stoße, wo Gabriel sto mit der Manzambi in der Formation der Wendel entschadet. Er sich auch in Stoik, Muradjakin stoffappel, proxim Juk. Es ist important, dass der Schweizer AL Juk schiess, wo Manzambi nicht senza letztem, weil es mit da das der Tempo, die wenn ein Buene schon in Trott, nur dass tot weso die Tutina. Per quei Defender sa Minchi chi possono di quando vuol Qatar che voglio uscire grandi sbagli di difendere contro le Svizzere per quel che ebbe quella midata del tempo mancava da ieri contro la Bosnia anche la midata semplicemente se vens mancava quei in causa che sto proprio midata le Svizzere defensiv alle Svizzere musa un omis dos jugos de per grande parte fece buone partite in causa forse al gol Gregor Kobel sin linea fece ferms dentonce che da un AMI ieri che ha dato fece sevens al bal Lyon e poi vede poi al meir gol Buschi ferms che ne hanno sommer che era fece ferms vede poi che ugiava ed da quel pass a bas forse magari riscai aber quel sbalz venivano tra Gregor Kobel vesins e in sensazional gol sin linea in del meir della Bundesliga aber quel a al bal vede poi ed elantec squitch Wenn Fetzer, wenn es kein Ball liegt, ein Lauf hat die Kumbats, Balls, die schon konnte, schon konnte, hat kein Bull Duk Schweizer. Kein kann schon ein Zeneo noch ein Schweizer, das ist schon ein Dessen Mura.
0: Quai, dich, Unci de Zaves, Goli, e nostro redattore di sport Giancarlo Candinas, appunto, il prossimo video della Svizzera, allora, mercoledì, a 24 di giugno contro il Canada, la vai, allora, per la prima o la seconda piazza, Pico Frank, in questa gruppa, e ci ne siamo primi, vesni Pico Frank, che non sono stessi in paese?
1: Ah, le giugno che ci vignes, ne als vesem molti baul, tutto noro. Portugal o Chiavo finale.
0: Questo non è più river in avanti.
1: Andiamo a fare genino contro il Congo in primo. Perché Fegbia è una virta.
0: Basta. 4 ad 1. Nulla una prestazione gloriosa, ma questi tre punti spigliani, un o quattro e ci tain bis pronto in avanti con i campionati mondiali da Balapè.
2: Goals, emozioni, analisi. RTL.

0: let's go!
1: Questo è il song ufficiale del campionato mondiale di Balapè, Shakira insieme con Burna Boy, Dai Dai. Ma è una di quei romanzi, forse c'è Shakira, ha fatto quel per nostra nazionale e per nostra quarta lingua nazionale. E di stalla 7 e mezzo, Alexi Basenius è qui con le strade più importanti delle novità di queste ore.
2: La Vishnanka de Valrhein decide de gidar las pendicularas spleie Tambo con in emprestet 800 mili francs. La radunanza comunale di Arsaira concedi quel con 76 gie ed in disna 6 abstenzions. Ils danes dovren las pendicularas trantraute per quins d'electricitat. Ils discors planisats oz tanto ils americans ed ils iranais in il Bürgenstock en la Svizzera centrale nam becliu. Quai comunicesce il Departement Federal d'Affars Exteriurs. Là duevan representants dels Stades Uniti e dell'Iran negoziar per in armistizi d'Uraivel. In una buona finna ed appella nazionale svizzera de Balapè en il Gio contro la Bosnia-Herzegovina. Su entrin in chat stentusa hanno il svizzer sgudegnà con 4 radin. La clave per il successo è stata il Snovs Jugaders, che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mesedat.
3: La meteo.
1: Ai da er ozzin di de cialur si vien fitchiat con fin 24 grazie sulla rigna, fin 30 grazie squal, fin 31 grazie a Lyon e fin 34 grazie a Quaira. E tot quai pro un dici comenza con Blair Sulai. Durante il dì però vi più nuvles e qua e là poi allora erdara in pel domasi un ocel temporal. La Svizzera ha di mena Gudonia Saira, però Gudonier podaut V8 qui a pro RTR amo fitch blera rob. Per esempio, biglietti da VIP per Open Air Lumnizia. V podaut Gudonier 100 francs pro nos jö chai chances respectivement chai moment. E V podaut Gudonier bons pro kikeri ses. Quel joini in pack moment, jots. Cerciani ad inciun ci io con no chavut veglia. Zafat Planet Pront in bun 3 minuti daini liber las lingues al numero de telefon 0800 20 25 30. Speresh cinciun a veglia da ior 8 benura con nu al chicca risese
4: RTR Unic

Venerdì a benura in 24 minuti esi las 8 e va verso il kicker di 6, c'è ci manca amo es in 5 joa 8 con nu al numero de telefono es 0800 20 25 30 al numero c'è un lato come interniada al di e la banura con far tot alc ater Nunu Mordain e las pretaises di la prima runda son da far da gudonir dai bons per ir a far comisciunz e anche il jackpot del rest 72 bons vuol dire 720 francs. 0800 20 25 30. Chavu laut ior al kikeri 6 8 venerdì as 19 de jun. 0800 20 25 30.

0: vainch da lasotz.
1: Il Kikeri 6
2: presentata folk vossa potia dal vic en la region.
0: E noi ein ozzici sa forza as prossims diz respektiv mensch in Lündel di Mar di Marco di con Maria Vincenz da Quaira. Buon dì, Dona Maria.
3: Buon dì, Livio.
0: Dona Maria, Ersaira Balapé, la nazionale svizzera, perseguitesce l'impa in questo campionato mondiale da Balapé?
3: No, è un tale, il grado e il risultato. Mi chiedo, oggi è qua, ma lui è un dio che anche di nuovo, sia che qua è bien, avrei un po' di balmara vincione. Tocca mio uomo era, mio figlio deve e con i giovani deve leggere Balapé, ma non ha quel buo proprio mio.
0: Nulla. Also, Adela, non mi sia a di mind di star la snow saira davanti alla televisione e tutto il mio da Balapé?
3: No, più volte c'è, vince qua, a brusso. No.
0: Blair Pient, Jor al Kikeri 6, Runda 1.
3: Ne, Pien.
0: E va per
3: gol. Ne, mein schon.
0: Però non vai per goals, dim per sé per punts, però il Kikeri 6, 6 dovrai ni oz, e nos arbiter oz, es Alexi Baselgia.
4: Bien di, Dona Vincent.
3: Bien di, Alexi.
0: Es ni pronts?
3: Io schon.
0: Allora, e allora daini al Schübel da partenza, nulla 90 minuti, di per sé una minuta a partire da adesso. Quest'emna è ottimo se hai potuto donare biglietti per l'opener Lumnezia qui a Pro RTR.
3: De.
4: Correct.
0: Bon ragazzi, fa parte al Cantun Grigion.
4: Salut.
0: Granit Ciacca ha fatto due gol per la Svizzera.
3: De.
4: Feliu.
0: Da vendo l'onci vin poderaun juvens juvenes grigiunes vujer i eleer con sai de jons.
3: No.
4: Corre.
0: Al bet dall'etappa del Tour de Suisse da dozis Alai.
3: No.
4: Corre.
0: Alai ha un lecuiste fin demna quarsas della Coppa Mondiale da mountain bike.
3: No.
0: Nino Schurter da Feliu. Pro las quarsas Alai ses comeback.
3: De.
4: Feliu.
0: Lai Lenzer Heide sa recciata più azzur Marco a rosa.
3: No.
4: Correct.
0: Oz va a fin la session de sta del Parlament Federal Svizzer.
3: No.
4: Feliu.
0: Una session del Parlament Svizzer dura ad una quattro emnes.
3: No.
4: Feliu.
0: Maria.
3: Questo. Sì. Io credo che sei mia calpa, qualcosa di uscire.
0: Vai, è una buona. Ai, per il momento potrei dare la colpa a tot alla scialurs.
3: Sì, chi è? Dene la colpa.
0: Ah, chi è? Dene la colpa. Ma mal non esiste, ma non sa ci basta, Alexi?
4: Ah, i tonge bui a dare.
3: No, quel tonge si gira.
4: Quanto corretto è il finale, che
0: okay.
4: Sin dias.
3: Bon. A dir già è lì, adesso si può sapere. A perché che vai che ha avuto un giro lì, adesso ciò. Se fa chi? Quando c'è una venina, c'è lui, dai, non si può andare, perché credo che si concentra, se si può, a lui si so, so. A per qua fa nulla.
0: No, qua non fa nulla. Non ti riprogiare da Iorda, c'è niente con ella, Dona Vincenz. E ella ha fatto anche per la comunanza romanza, non per pisserà c'è il jackpot del Kikeri 6, augmenta per 6 ulteriori bons, e dice, noi ho anni loro in lundi per 78 bons. Dona Maria,
3: sì? Allubi in clì, c'è il prossimo.
0: Odora la prossima, noi ci vediamo Adela in bel dì, quale con la scialurs? Fa qua un po' fastidio Adela, odora ialdla, ci vengono se ci be chat?
3: Deve qua fa proprio fastidio, se no io avevo mai giù buggino a scicolare. Io avevo più buggino più fresco, perché il lucco è freddo senza treino, per cui è caldo senza buon picco se treo.
0: Ok, e allora Giovanni, un loin, Freisch, i Biver, Blair, e allora vengo qua a Schambun. Grazie Fitch per la partecipazione.
3: Bene,
0: Maria,
3: grazie a lei.
0: E un bel
3: di. PG.
0: Arrivair.
3: Stai bene, addio.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk. Vossa bottia dal Vic e la region.
0: Ai, tutti questi dicono, ma forse stessi proprio i giorni del Kikeri 6. Forse da fatta la prima iada, ut tem tutta la fin demna da studiar. In lundi di, io ho la prossima al Kikeri 6.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ina buna fin ai da per la nazionale svizzera da Balapè, so entrin in chatta stentusa. Las pendicularas spleie tambo survegnen in egit urgent dalla vischnanca da Val Ragn. E Laura Otz, ciao de Blair Sulei per cominciare, pli tard vegni per part pletsch. Jeles oggi, mes nome Alexi Baseglia, bien di insemmen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo del gruppo al campionato mondiale di Balapè. In conto la Bosnia-Herzegovina, alla Svizzera Godignaier saira gist con 4 din. Il trenato Murat Jakin Tunalev già in vers SRF.
3: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die gewonnen. Es ist, hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne. Ja.
2: Suente questa Victoria e la nazionale svizzera già tant scossa qualificata per il 16avel Finals.
4: Malgrat che in 4 din tune suentri in clara causa, oisi dit stau in giugoli per in gran combat dentro la Svizzera e la Bosnia. Ma lui dau suente redunzi a 80 minutes, esteva 0-0, la pausa de Boiber e 3 midades ter la Svizzera. E specialmente con Manzambi e Vargas, al giug Svizzer sovveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica e la fin finale gols della nazionale svizzera. Els eni als duels in un contorin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi ed in ga Vargas han sitau in tuffer 15 minutes 3 gols per la nazionale. El temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo han scurse niu, ma col sul finale a Granit Xhaka lo han sitau il 4 din in tras in penalti. Naie de novemoin dit bustau in a prestazione grandiose della nazionale svizzera. Denton auter che incontra il Qatar a Albeun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
2: Ed anche il risultato dels ulteriors geos da questa notte. Il Mexico ha guadagna con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualificesse uscire per il 16avel Finals. Il Canada ha battuto il Qatar gist con 6-0 e venne uscire per sia in prima vittoria in somma per il campionato mondiale. Osen il Grigion. La Vischnanca de Val Ragn decide in agit finanziale per le spendicolare spleie tambo. Con 76 gie ed indischna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Ersaira concedì in prest senza chains ed illimità dat 800 mili francs. Ils danes dovern le spendicolare strandraute per quinz d'elettricità. L'ura alla radunanza comunale de Val Ragn approva unanime mein il quint 2025, che sera con un plus de circa 370 mili francs. Sei in l'Engiadina mes fil in guia per creare spazi de bità favoraivel. La radunanza comunale ha approvato un contratto di diretta costruzione per le prime abitazioni, con 59 conto 20 vusts, scola Vischnanca comunicesse. Se tutto va bene, dovranno le abitazioni essere pronte in 2 anni. Oltre da qua, la radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 gie e 9 abstenzioni. Quel sera ter expenses da 14,2 milioni francs con un deficit de va 200 mili francs. Osa la politica internazionale. Il discorso planizzato tra gli americani e gli iranai in il Bürgenstock e la Svizzera centrale non becchio. Quai comunicesse il Departamento federale de Affari Exteriors. La dueven rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran negozia per in armistizi d'uraivel. Il vicepresidente americano J.D. Vance aveva già desdicci sia pregiance. Il presidente americano Donald Trump ed il presidente iranais Massoud Pezeshkian hanno sottoscritto una convegna di base che prolungesse la pausa di combat proclamata all'avrì e che prevese 30 raute d'avrì alla via di Hormuz. In la Grande Britannia ha un grande rival del primo ministro Keir Starmer surmontato un grande ostacolo. Andy Burnham ha guadagnà l'elezion complementare in il Circle de Makerfield e con questo si insetta nel Parlamento britannico. Con questo mandato da deputato, può Burnham us sforzare la domanda chi che meina la partita da Labour e se Starmer è anche la dritta persona. Quella da Pimais Zotschquitsch. Trant'autra sia partita fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali.
1: La meteo.
2: Il dì comincia con Blair Soleil e nel decorso del suente mezzodì comparano adine de plinivels e quel portano tutte in region Uradis ed in Cinzurizis. E diventa fitch chaud con fino a 24 gradi a Schlerigna, fino a 30 gradi a Schuol, fino a 31 gradi a Ion e fino a 34 gradi a Quira. La fin d'emna continuesce con Blair Soleil e nivels de cumulus il suente mezzodì. Con sonte nel grigion del sito poi venia bletschaela. E le sicchialiras resten con fine 25 gradi a Sameden, 30 gradi a Schuol e 34 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
2: Sin le vias in la region da Laie si de fa quint con disturbis de traffic de vende dots fin domenia. La regione è in occurrenza de velo.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: It is las notices.
6: Venerdì a Valura, al di Docia, la Svizzera a guadagnà con 4-1, però finios con Balapé. Minuta bella in più da Balapé, la prossima ora da Nuglia Blair da Balapé. C'è c'è, nu fine però, es Teichler Musica da Balapé. Una delle grandi himnes es ni Giovigià da Dinciun da Vu. C'è un toc dal Daini. Giusto sco prossimo, qui è pro RTR. Mes nom Livio Foffa da Giovigià Bundi.
0: RTR. Informativ.

0: Din rar a guadagnà al titel de champion mondial de Balapè, quella squadra ci ha schon per svas ein il prüm jeu d'un championadi. In quel cas, nu ciutessi ora ische bain pes inglais, aunio io ha un grundius prüm jeu, ma nu fain curagi as fans grigiuns de la squadra nazionale inglesa.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Io ho il nome Ari ed ho già visto la canzone Three Lions, la himna inofficiale dei fans dell'Inghilterra. Quella canzone fa a dire venire le emozioni, il piacere di amare il Balapè. Ed ho già visto il vostro tutti, sin ad con RTR in BGN.
3: We're not creative enough, we're not positive enough.
4: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
5: We'll go on getting back.

Das Landing Seats con la hinna boccion ufficiala inglese almain per la nazionale da Balapè inglese ci hanno cominciato il turnier fitch bain. Basti forse questa ada pel titel quai depende si a un detrarnia da penaltis se quai sarà il cas e l'ora piccinc nulla. Già questo stock a Ari Kotoric el ci desio stats tema qui per noi Ari Kotoric es nemp asies raiz in Bosnia e con el ani discuta sur de quist io della Svizzera sia noa patria con sia anteriura patria podaut Jens Steikler do chatout tot sin rtr.ch l'om ci vea saira duai cors ci batean un per la nazionale Svizzera e un per la Bosnia.

0: Luan Cunescia, qui a Pro RTR, las 8.24, resis a giovisci un bellissimo venerdì e con quai Pro una grandissima donna della scena de musica.
1: RTR, quai è il sempreverde del dì?
0: Certas bands, certas musicistas o musicisti influenzation una generazione, Carole King, a influenzar Püsses. Avant c'eles nida zavessa famosa e concianta alla scritt hits per aters, son si sound dera ella più o mein la fornitura del sound american. Ilura alla però è di dal 1971 l'album Tapestry, un album i sce personali sincer c'ha la scritt storia da musica. Se potes dir Carole King dera la Taylor Swift da System B con piano in peda d'Instagram, milions albums venduts, 4 Grammys e canzuns ci restan fin oz. Ja metz quist album legendar una canzun da vart amicizia, cufort e vicinanza. Quis Carole King con You've Got a Friend. Al sempre verz, desde 9 da

0: friend.
1: Fa bein, mi giutant, tunz in papiquets. La gronda Carol King qui è con You've Got a Friend al Semperverdes de Genov da Jun avant 55 anos a lady ses album legendar. Intanto è stat las ottimez. Ora per nir informats, Alexi Baselgia.
2: La Vischnanca de Val Rhein decida de gidar les pendicularis spleie tambo con in emprest de 800 mili francs. La radunanza comunale di Ersaira concedì quel con 76 jè ed indischnà e 6 abstenzions. Ils danes dovren les pendicularis 30 rauta per 15 elettricitat. Ils discors planisats oz trantre ils americans ed ils iranais in il Bürgenstock en la Svizza centrale nam becliu. Quai comunichesch il Departement Federal de Fars Exteriurs. La dueven Repräsentanz del Stades Unite e dell'Iran negozia per in armistizi du Reivel. In buona fine ed appella nazionale svizzera de Balapé en il Dieu contro la Bosnia-Herzegovina. So entri in enciate stentusa an il Svizzers Gudegna con 4 din. La clave per il successo in Stats ils Novs Jugaders, che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mesadat.
3: La meteo.
1: Oggi dai pronunce temperature sco in Italia, Spagna o Grecia, con la differenza che munts les montagnes sun pranu blerun pü bella si vin fich chat con fin 24 gradi schlarigna fin 30 gradi dai ozzi in giardina bassa a squal 31 gradi a Lyon e fin 34 gradi a Quaira. Claire vuol dire e da Blair Sulai in pustut a banura durante il dia da allora però vi più nuvles e qua e là poi allora dar un rinfrescamento in forma da temporal. E non capita mince di ci dà nuova musica romancia. Oz is un de quest di si da più da guai dai giusta scoprossam. Cici edisce un album tutta faccia speciale. Ci disni faccio in una via fitch speciale. Quai dal daini in buon 6 minuti qui a pro RTR. Giovisci un buon commenzamento del di
3: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: 19 de juny davant nu a dits de Chalurs, els els amuain tergi paco possible tutora, però nostra música la esi permis de salter, per exemple, però Enrique Iglesias con Baiamos, che nu ein justa duldi. Idesa d'arceniada isce tundi ci da noa musica rumauncia. Resonanzas isce a nom al più nuovo album da The Street Alexandre ci compara oggi un album con process creativ ci desimpain ater sco usita. A Street Alexandre non ha nempe scritto avesas text della canzons, la grande parte da base sun art de daters. I las canzons sun nesciudas i scetta c'è la tramisi in avant quellas per ci nesce il loro sin base da quella der ciò noa art.
1: Rasa qui esco tre etappe. In prim l'inspirazione, non quel il sem, le vai a un flau l'inspirazione, las canzons non ne ho las flores, all'utra metio vino vonque e lo fan. Ils artisti e las artistas fanno ciò che volano, qui è in processo è da scià da, a da scià valè, quella persona ha ressentiu, ad è bode intellettualizzare. Noi siamo tutti scuri, c'è la vita di quella canzone, c'è l'origine, ma ben vero, ma c'è in risonanza, non anche con quelle persone. Anzi, c'è non quelle persone che volessero compartere, anzi, c'è che facessero con me.
0: E con fare questo processo speciale, sai, allora è la produzione più intima e le canzoni più fragili, contrarie ad una scena di musica da dots ci sai a fitch da data. Per la musicista è un clair segnale che la trametta.
1: Per me è fitch clair in rebellion. Fitch clair, perché dice che è fitch da bassa, ma è fitch da daul. Io ho miseria con quel mondo da daul, io ho miseria con il mondo che mo quisca in da daul, a quisca in combles, vengono a pleit. Quei, per me è scocca scia un artista, un gref, un proprio gref. A leo, quindi si vede che io faccio una mia ribellione da bass, ma che constante per se sette, quella mi da bel mondo, quella mi da bel streaming, quella mi da bel discussioni politiche che non vengono. Avrei mia contribuzione con chi io sai fare con artista, né? Se fosse politico, fiesso politico, sono alt musicista, lo faccio musica.
0: C'è quella musica tuna per ciai ci dovrà da più coraggi per ella da far quai e c'è una parte dell'essere musicista ci fa al più grand plagiare a The Street Alexandre tot quai e da più da d'alder oz insemble con la più nuova musica da The Street Alexandre tanto las undes e las dudes qui a pro RTR.

0: Mit der Challenge Championat Mundial se regorda quel toc qui ad Canaan Waving Flag 2010 Africa del Sud stat grandischem Hit. In 12 minuten las novi. Totem na eini regala qui a entil radio biglietz pel open air Lumnezia. L'unic ce vuot schnüfar is da za trametter un messadi tavela o un messadi auditiv sin WhatsApp i da za quinter per ciaccia vu. Aut merita de clapper quest biglietti dul di eini taunterater per parti storias fitch ciarinas i romanticas.
1: Avon 13 giorni durante Open Air, a mia figlia è uscita. Erano in ospedale durante la fin di anno di Open Air. A due venne la 10 il venerdì di Open Air, il 24, venne la 13 giorni. A da lei sbudien i per la prima gada ad Open Air, senza una talezza di avvisa la quai.
2: Io ho un po' di conoscere il mio uomo, lui è un Open Air, con Schnaus, bevamo un mavano da un ende vos monts, al Lyon 1998, Viu in l'auter a quella che faccio. Peng!
0: Hai, hier hai l'ora erfat, peng, i fini, es ist stat con la romantica.
3: Gie, bien gie, che vuole fare Marco da Vela? Io lavoro solo da piccolo, sono da scuola, gli open air vallo mezza, poi gleiti tre tons. Forse fossi nega cool, de nega da... Scia hoi nega in onda l'ovra, a gude gli open air. Forse ti auto, poi mi argomenta, la spesetta che veniva così grazie.
0: Quel boss c'è il cupiciante, il Weissen, del Plet, Marco Lechmann, Vela, L.A.R. Civ, due biglietti da noi. Allora eravamo da questa VIP, di VIP. Iots regalaini a moneda due biglietti. Iots podaut regalare in avanti questi due biglietti, vuol dire che volaut fare una sorpresa d'inciun. Dir grazie ficce d'inciun i regalar quest biglietz con dir appunto grazie ficce l'ora tramite ossa un messaggio auditiv un messaggio tavela sun 079 200 70 07 di già a ci i perciai ce volat regalar quest biglietz i ce vu fat quai con una certa originalità con un versino con una canzun. E allora godiniaut con un pa fortuna due biglietti per l'opener Lumnezia 2026. Oz da fatta da quest ci nu sa po proprio nulla cumpler, ninglur, nem per biglietti da VIP. Messaggi ta velas sul 079-200-7807 i cici godonia oz quest respectivamente cici dis con quest grazie a ficcia d'inciun da Dani Lora. Dollas desh oz quia antil radio. 079 900 70 07. I musical mainz fine qui a qua ci darà quest'on era l'open air Lumnezia scodona è la prova

Ai, la nerva e al batacora da chasa quetta in ta, un ocell fein svizzer varà ir le prime 70 minuti proprio teni a batacor. Ma o se da ciao tot bun adonta o se pisserà in nuomo per batacor. Pel campionato mondiale hai ni domanda a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. I da fatta, experts dalla meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci? Pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudognaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza gudogna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudogna.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Ielas nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov. Cun reveda la legge de pesca, vuol il cantun involve pli ferme els pescadres e les pescadres. Ed in la Grande Britannia compare in rival per il primo ministro Keir Starmer. Il Grigion vuol modernizzare la pesca, con introduzione una testa obbligatoria che mostra che le pescadres e le pescadres hanno le inconoscenze necessarie del pesce. Oltre a quei due pescadres che si engagano per il spazio di vita del pesce, servono i rabatti in le taxe di patente. Queste midate devono succedere con la revisione parziale della legge cantonale de pesca. La revisione va usata in consultazione. Le regolazioni adattate devono riguardare tanto gli interessi della pesca, come la protezione delle acque e del pesce. La Vishnanka de Grusha sarà giù il quinto dell'an passato con un plus. Der Expenses de plicche 11 milioni francs e risulta in godoin de va 130 mili francs. La radunanza comunale ha già approvato il quint con 44 je e nulla na, scrive la Vishnanka. Le investizioni nette che Grusha fatte l'an passato montano abbonamento 10 milioni francs. Aus in l'exterior, in la Grande Bretagne, ein grand rival del Premier Minister Keir Starmer, surmonta ein grand obstacle. In die Burnham, a gudegnale elektion complementare in il Zirkel de Makerfield, e conquistu sci in sezza in il Parlament britannic. Con quest mandata deputà, po Burnham os sforzale du monde chi che meina la partita da leiva, e sce Starmer e anche la treccia persona. Quelle de pi mai sotschquitsch. Trant'autra sia partite fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali. A mezz ferme tensioni con gli Stati Uniti vuole la regenza cubana avria sia economia planizzata del Stati. Il plan da 176 punti vuole riduzire le regolazioni ed introdurre i meccanismi dell'economia del mercato. Per il primo ministro Manuel Marrero Cruz non montano le misure sbagliate di esistere del socialismo, ma ben quelle siano la base per mantenere quel. Il plan prevede da più investizioni era dall'exterior, per esempio nel settore del turismo e delle immobilias.
0: La meteo.
2: Il dì comincia con Blair Soleil, e nel decorso del 20 mezz'dì compare una dina di pli nivels, e quel portano tutte le regioni uradis e incinzurizis. I ven fitch chiaut con fine 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Esce un cerchio di un regalin per incinci a Ozzo prossimo mangio anniversari? E allora vesti forza alci. Due biglietti per l'Open Air Lumnezia. L'unico che vuoi stare a fare un messaggio di tabella su 079-200-70-07 e dire a chi e per ciò che vuoi essere regalare questi biglietti precisi a quella persona. 079-200-70-07. Cici nis oz in domanda, a zio bilazes de jnov da jun, za presentaini, justo sco prossim mes nom, Livio Fofa, za giovigim bellishim venderdi.
0: RTR.
1: Mes radio, mia lingua.

0: talk about.
1: Duas grondas chans abins ensembles, Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, nov qui a pro RTR.
2: La Cuppina. Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
1: E as jubilars chano gratulain oz da vendelas dudes e mezz sun numerus oz. Per l'una, Paulina de Rungs de Dardin, ella festeggia il 65° anniversario. L'ottavo festeggia Josi Vis a Sedrun. Antonia Albin Bisqualm, ci viva in il Puntraise Musté, può far festa oz senza il 84° anniversario. L'87° festeggia Magdalena Stecher a Stjampf e a Luis de Rungs de Zurkasti ci sta però antil da casa in Val Lumnezia od antil da casa Val Lumnezia ella festeggia el festeggia oz al 91° anniversari a Luis de Rungs sinceras gratulazions c'è musica ci desnigia vi già per vu i cici a studia oz vida vu tot quai dal daot da vendelas dudus i mezz. Io sa vai per la cupola, per la scadiola del RTR, al numero di telefono 0800 20 25 30, se volete fare un regalino di 8 9 di un anniversario 0800 20 25 30.

0: Nice. In questa bei Weini, questa sera un liqueur.
1: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Hi, al telefono è Corina Manec de Musté. Bundi, donna Corina.
2: Bundi.
0: E ella conosce ad incinci feste Gesha Oz un anniversario con una cifra da liqueur. A chi gratulescela ella, donna Corina?
2: Io gratulesce alla cara Vanessa Schmidt de Pratval, ella Oz 33 sons. Ad ella mia figliola, ad io les divisa ad ella in vidia, tot bien sine telezi, ed ingrazia ad ella per tut quel che la fa per nos.
0: Also ella feste già solta su 33 ave, una cifra da liqueur. Alla Vanessa jent liqueur, so der un vinarzin qua e là?
2: Mo, io, jetzt, piuttosto quasi dolce liqueur, vain.
0: Ah, jetzt, appunto, magari, appunto, hai. C'è un esel prediletto da della liqueur? Un limoncello?
2: Jetzt sei also in Farbein refresht de quelles Kalires.
0: Beh, prezi. La relazione da Mima, scocciano di già in Madreci Figliola, è già di una speciale. C'hai avuto fatti in Zembal, viadis in una città, Europa Park Rust, questi loro più in giangio per Pini Figliol. Alla una bella ricordanza, anche ci avuto fatti in Zembal, proprio bevo duas.
2: Oh, sei grad spontan, mi bonde meine scheia.
0: Hey, es ist das. Wollt eine gute Relation, ich weiß, das ist das Importante. Und la Badaraccia sia Deccia, scoci vudi giaut, sia Madreccia, la Mima ha studiato, vede della, nutra metà in Vanessa Schmeta, Pratval, al Pacchettin, con anche la cupola da RTR. Donna Corina era della, un bel dì. E naturalmente a tutti questi un ottimo anniversario, una bella festa e da più da voi l'ora, da vendere le dudes in mezzo.

0: Bashi con Husbau, Bashi, un des più grandi fans da nostra nazionale svizzera da Balapé, vis-à-vis mai. Zeta un ci non ha da jitter e non ha batacor per vita sia nazionale del cor, per vita, cioè quella non è neanche dalla partita.
1: E la Grecia, man. Hai. Tu sei un mezzo tedesco, mezzo greco e vivi in Svizzera. E c'è una squadra non è della partita, survive qua.
0: Ok, schlimm, hai tre chance, hai due chance di poter fare la grande festa la metà di luglio. Ma tu non sei qui per la tabella di Balapé. Dimmi per sé per fare gusto di Tiger in avanti, RTR, e tu hai differenti punti culminanti, se potessi dire.
1: Non vanno per robe che non regalano, per lui als ultimi due biglietti via People Open Air Lumnezia e poi crea in connex con al grazie Fitch c'è fir un bel momento. Lura er ozel jo special al Cechausa special pel campionato mondiale no cercian un momento e da er qua un bel premi e la chance de guadagnare un trico sotto scritt e un regalin musical un'ora intera con novissima musica de Astrid Alexandre de vo 8 ans pubblicesse ella sis terzo album solo.
0: Tot quai e da più impact moment qui pro RTR restain della partita. Da mia parte si sta qua, mes nom Livio Foffa. Se ci vuoi un bellissimo di una plazzina alla sombriva, sta bene e io zaino Vrenias.

O schet uno pro RTR, vendendi a mezzdì. Las 9:30 es a stat. Sdrogliare in venerdì davanti a 4 ore della Svizzera contro la Bosnia-Herzegovina. E se vai a ricevere una fin d'efta da bellezza, quasi un sentimento ci vale che la pena da portare un po' tra questi giorni, con buon animo tra il venerdì. Ci sa, con RTR sull'Uralia, molto più milder. Buon dì, Romancia! Elias, tu sei oggi in servizio per voi, chers auditores, chers auditors, belce te livet e belce poden lanciar giusto con il sempre vert. Céline Dion ne parte pas sans moi.

che c'è un gomma loro saranno loro sono watching girl ne un giù no dare se sangue mandare giù un girl non è ne a piori già na ye ho giù nica c'è che mi sci tanto che cucchia in champ

0: Chi ha la savuta da Balapè? Chi se guarda mo dal grand moments als campionatis mondiali da Balapè?
1: Che moment del campionato mondiale da Balapè sognau? Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: 100 francs cash plus entrata in la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale svizzera. Per qua e vai, qua oz. Scodina potena tadlar dus propostas de vo. Ed oz, tadlai bain, oz cercaina al seguint.
3: Blersere Gordon, erce qua in a da far negut con un gol. Blers aspectatours an quella già da faccia pli bass il tun della televisione. In Ramur es in entirmund diventada in simbol din entir turnier.
0: Blers sal Gordon, erce una nöda ci far con un gol. Blers aspectatours, aspectatours an fat pli da bass il tun della televisione. E in Ramur es diventada sull'intermund un simbol di un inter turnier. C'è cerciaina, chars auditures, chars experts, 0-800-20-25-30 spettan 100 francs cash e l'entrata e la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale. 0-800-20-25-30, due telefoni, potete parlare qua, ed il prim è da C. Buondì, c'è il telefono.
4: Buondì, ciao Adriana Albin de Tron.
0: Adriana Albin de Tron.
4: Exact.
0: E allora?
4: Ja, mein Angel, questo 2010 l'avevamo a Sudafrica le Vuvuzelas.
0: Sudafrica le Vuvuzelas 2010 fevano una canera schnuaivla. Non è con ciblerot, ma quello fevano c'è. Hai, e donna Adriana Albin, ce le sa dire? Questa è la soluzione. Gratulazione!
4: Yeah, super.
0: 100 francs cash e della entra in la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale. Gratulazioni.
4: Ah, quello è B.
0: Ah, e la perseguitai, Saira, al match?
4: No.
0: No. In gen interesse?
4: No, io ero in China sufficiente.
0: Ok. Ma in China è un po' interessato da questo campionato o no?
4: Oh,
0: Iva.
4: Iva.
0: Ok, ma in quel momento è la stessa vita?
4: Yeah, questa è Sanzan.
0: Questa
4: faceva scena canera.
0: Sa vita generale, yeah. Si può dire.
4: Exactly.
0: Ok, donna Adriana, e la può stare al telefono, ora fai una giornata tra metter qua, ed intanto la vista per voi, a casa, si inclea, dai, il prossimo season, ma più se chance per 100 francs e per entrare in la concorrenza per il tricot.
1: Che moment!
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: down slowly.
1: Passa 30 grads, spätan als prossims dies, chars auditurs, wo wir aber da, i des chat, i reste chat, i val la peine de Biver, a dünne a wunde, erst in usagisch de seit, i val la peine de mette su crema de sulai, e di val er la peine de ver pro una de cel. Perché c'è, i può essere c'è forza per voi, non è questo c'è l'uro c'è extrema, però per gli altri più attempati, per persone, per donne in speranza, e per i fans pitchens, o tutte le bestie potesse questa cellula essere un po' più intensiva con ciò che la percepiva di forza. Poi da qua guardai però una da cellula vai in due surfs o di più mentre si con la crema da solare e allora rivai a creare tutto un po' più pacifico tra questa cellula. E in scenario sta bene da, io dai, mangiare un glaccio ir la sombriva, ir l'acqua e forza nire un po' brun ci sa. Vacanze in Svizzera, no? Sam Fender ed Olivia Dean fanno un po' musica per noi. Rain Me In, è quella. Un deserto air. Come ci è bello con noi.

0: Las novitats dal RTR.
1: Ielas dies, ja son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Cun reveda la legge da pescia, vol il cantun involva pli ferm als pesciadres e las pesciadres. E l'Israel attaccia push pe miras en il Libanon, malgra la convegna del Stati Uniti con l'Iran. Il Grischun vuol modernizzare la pesca, con introduzione a test obbligatorio che mostra che le pescatori e le pescatori hanno le inconoscenze necessarie del pesce. Oltre a questo, un pescatore che si engaggia per il spazio di vita del pesce, sorvegna rabatti nelle tasse di patente. Queste medaglie dovranno succedere con una revisione parziale della legge cantonale della pesca. La revisione va in consultazione. Le regolazioni adattate devono riguardare tanto gli interessi della pesca, come la protezione delle aue e delle popolazioni del pesce, scrive il Cantun. La Vesnanca de Grusha sarà giù il quinto l'anno passato con un plus. Tre spese di più 11 milioni di francs e risulta un guadagno di 130 milioni di francs. La radunanza comunale ha approvato il quinto con 44 die in Aginsna, scrive la Vesnanca. Le investizioni nette che Grusha ha fatto l'anno passato montano a buon 10 milioni di francs. Aus sein letzter Jahr, l'Israel continua ad attaccare la milizia Hezbollah in il Libanon del Sud, malgrado la convegna di base tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'agentura di novità statale libanese annuncia che sono almeno 15 persone morte. Il militare israeliano dice che le attacche sono combattenti ed infrastruttura della milizia sostenute dall'Iran sono in revanche per azioni della milizia. L'Iran pretende che la convegna con gli Stati Uniti includia era in stop delle attacche israeliane sin la Hezbollah e il Libanon. A mezz ferme tensioni con gli Stati Uniti vuole l'agenza cubana avrir sia economia planizzata dal Stati. Il plan da 176 punti vuole ridurre le regolazioni ed introdurre meccanismi dell'economia del mercato. Per il primo ministro Manuel Marrero Cruz non montano le misure sbagliate di desistere del socialismo, ma ben quelle saien la base per mantenere quel. Il plan prevede de più investizioni era dall'exterior, per esempio nel settore del turismo e delle immobilies.
0: La meteo.
1: Il documento con Blair Soleil. In il decorso del suente mezzo di compare Nadine de Plinivels e quel sporten tutte in region Uradis ed in Cinzurizis. I ven ficciaut con fino a 34 grazie a Quira, 31 grazie a Ion, 30 grazie a Schuel e 24 grazie a Schlerigna.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Radio.
3: Romancia è una buona nuova e male nuova. Oggi potranno regalare c'è due biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia, ma i sono gli ultimi che vanno, almeno qua al radio. Qua è fine oggi in connex con la nostra rubrica Grazie a Fitch. Coce qua funziona precis, non è che finisce bot. Mi nome Elias Tuzeos. Buongiorno.

0: Where is my husband, Ray? Che tutto è passato a disco, questo è RTR.
1: In grazia Fitch. Con RTR.
0: L'intera Efna a RTR mince di fat l'appello per inoltrare un messaggio d'audio WhatsApp per guadagnare tickets per l'Open Air Lumnezia 2026. L'idea? Un messaggio divertente, creativo, con chant, versetto o semplicemente buoni argomenti per ciò che ci siamo ritagliati i tickets e con la premessa che i tickets sono per sé stessa, per la persona che ci annuncia. Oramai ci vanno però regolarmente qui, Stefano, e sono i messaggi in cui ci volevano regalare i biglietti ad un altro, e qua è magari Nöbel, vanno detto per cena a fare qua otz uscire, a ciascun della rubrica Grazie Fitch. Se voi avete di me un flotto messaggio per dire grazie a tutti, per un servizio, una amicizia, per un piacere, se allora tramettai un WhatsApp audio via 079-200-7007. Ora da tutti gli audio vincolate ora un, ci dasce surdarlura, o surnirlura, due biglietti per l'Open Air Lumnezia, due biglietti VIP, e il Puschel Flores usità quel da esinclea Eremo. Dimmina, tramettai i vostri messaggi auditivi da un grazie Fitch e per c'è la vostra persona indicata a maritare la bella sorpresa. 079-200-7007 e più tardi in quest'ora dai allora la zurdada.

0: Davo dus mais passa vai der c'è liber con nos podcast romansch ils dus de nus. E tipic per ne episode davo una tala passa, da di una berda discutar. Per exempel, da vart festes ed evenimaints al urde, comune so citat. Da di una vart stan organisatures e da c'è la vart vagins, ci s'agitan per mincia decibel o mincia minut de musica. Qua un curt extrat.
1: C'è coola lioce da ci prova da scefir nuovi spazi, nuove idee e quante le cose ci dà, ci non lesse, c'è X al capito. C'è anche mincino a lavorare, criplare fino alle 70
0: e la saire va in tasca
1: abitazione e tasca c'è meno. E non lesse vera nessuna altra persona in mia vita.
0: E in mio quartiere, in mio dettagliste. C'è esempio ci sono stricce in quella concreta. Perché c'è Marcus steva a risgiare una porta e perché c'è le vacanze non sono state usate in una grande ricreazione. Tutto qua lo divet in un episodio colorido pleine storges, il dus da nus la più nuova episodio da tarlar via Play RTR.

0: Toto Cutugno, l'italiano, las 10:30 qua pro RTL.
1: Il Calendar.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: Ed è il venerdì da sta, ed il venerdì da sta vuol dire un Calendar plein. È prof de tenere kurt. In Val Pascià voglio questo fendefne l'Opener Orient Cavaglia, con la promida nom ed ausa nom Opener Allac. Tres dis feste musica e gastronomia, oz, sonda e domenica, l'opener al lac, al Lai de Poschiavo. Er oz, all'occhio sun del festival School Classics, una occurrenza laterale, fare il bon e musica live and il bon in giardina, es oz possibile a partir della strais, e canta un vocal quintet, accompagnato con clavazzin, durante voce e zaivet and il bon chot. La strais and il bon in giardina school, e la sera der c'è Erdel, School Classics, la Carmina Burana e la Halla Gurlaina School, il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus presenta sotto la bacetta del Grigion Urs Leonhard Steiner, in collaborazione con un coro indigeno, la cantata Carmina Burana da Karl Orff e la Halla Gurlaina School. La 7:30 questa sera. L'ora an erlo questa findefna, amo le ultime presentazioni del Kinoa, il Open Air Kino sul Kornplatz a Cuera. Questa sera veniamo a Goldfinger, entrata a partire dalle 6, commenzamento del film alle 7:30. Er questa sera a Cuera, il battesimo del nuovissimo album di Astrid Alexandre, Resonanza a quel nome, sarà il tema per noi oggi di Vola Sündes. Al concerto alle 7:30 e la post-remise, questa sera live, Astrid Alexandre con Reis Corai ed il nuovo album Resonanzas. E ora diamo un'occorrenza in casa RTR questa sera, un'occorrenza della società Reto Romancia, con la invita alla radunanza annuale, con programma accompagnante. La parte amministrativa le scoprime e ora le 8 segue la parte libera per tutte e tutti, un referat. La domanda è il centro di quel perché dovrà RTR una linguista. Marietta Catomas, linguista da casa pro RTR, spiega sia il lavoro e dà un apero per tutti sui corsi della società Reto Romancia e tocco a partire dalle 8 questa sera in la Sala Montanella in casa RTR. Tutte le info e i dettagli dovrà tutte le occorrenze da viacalender.ch.
1: Il Calendar.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: Ci servono 8 gli ultimi 2 biglietti VIP con la clarina prossima. L'ultima chance per voi. Tramettate un messaggio WhatsApp con un audio in cui ci vuole grazie fitch ad inciun. Per un servizio e per un'amicizia, coce volevo 079-200-7097. Non c'è un'ora. Più flotti messaggi in Pax Moments.

0: Mincia bonura da questa Efna. RTR fat qua l'appel per guadagnar 2 biglietti per l'opener Lumnezia 2026. Oz Weina decis de far qua in connex col Grazia Fitch per scefire la possibilità de regalar questi biglietti ad un cinotter e non l'hanno saputo dire quel clip ci ha per schwas. Si sono imperivati, ma un per clip ed un clip ha per schwas col vin de Wesen dat Edi Truoc.
1: Io credo che mia donna avesse meritato di segnare questi tickets da dire agli opener all'Umnezia, perché ella è un tipo che mi era dina per tutto ciò, se per suente lo presesetz, ed è ossa in quei tempi, suente il mio accidente, avevo 3 anni che sono delle insocia, de rodes che sai, l'avevo privato tutto, in casa, con quel che si vuole fare, avevo, pendi naturalmente tutto, via vita della. Per quei che tu chi fosse bianca la sua essere in tecnio, ti consiglio a sore se da opener, niente in auto per traccia, c'è il minci di vosella. Grazie a Fetia e di BG. Ciao!
0: E di truc, forse aveva visto il contrasto. A nuovo accidente con paras volare desde spelure le sopce de rodes. Il film, col titolo Ceder, ne in agina opzione, sposa cusliar, col vaso la pel, tanto più bel. C'è Edi Truoc può fare un piacere a sua donna, Simona Truoc. Ella sorveglia i 2 biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia 2026 e si inclina al Püschel Flores ci tocca per il Grazia Fitch. Per chi ci ha provato e sono in oglio, i da via rtr.ch abbiamo l'occasione per biglietti, non c'è un lavos moment dell'open air in forma di fotografia e i daremo più azioni via nostro Instagram le prossime settimane di meno in gins piseres. Non mangiamo uno cielo di questi biglietti.

0: In 9 minutes las Indes. Ein paar als per cervell.
1: RTR Impuls.
0: Un Impuls pel cervell, un episodio da Silvana Candrea. In la quinta d'un paur, ci sa già già pavunz.
2: Io quello che mi adono, l'es maritau.
0: Questo è il fos clip, ci sa. Qua, capite magari, perché gli stessi clips sono per gli stessi di. Ed ossa, ci sa. Als Impuls de Silvana Candrea ci racconta d'un paur ci sa già già pavunz.
3: Il pur ha in su let già vis per se un attalezzi. El les in pivun. Si donna ad emplescia bugenzi u già vis e datta din perli in niev da casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main quetza la fortuna bocca dic. Su enter in periamnes miera Margarita. Antonio, il pivun vieu, è inconsolabels. Sia Margarita meunca del, ed el decide da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur, scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven e luaul. Il pur clomma e clomma, mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardre il secund pivun. Sia cerca porta glaiti frecs. Ins stos imagina, in pivun masculin e bucrat invisibles con siu plemadi blau e las plemmes liungas e la cua colorusa. Leu sin in best sesa Antonio. Il pur s'avvicina con precauzion. El stenda ora ses bracs e, zac, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci gronda tema che lascia el shock i siu entir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed ei mai pli cumparius. Ina da sias plemmes denton, ornesce

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas indisch, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. La Renascienza de San Bernardino, scolio turistic, fa progress e la pesca nel Grigiundo è diventata pli ecologica. A San Bernardino diventa la realizzazione di nuov point termal e di un hotel da 5 steiles pli concret. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps, dall'investitore Stefano Artioli, ha inoltrato la domanda da Beiaia per un entier complex turistic planizzato a mezzo il vicchio nel territorio a Cuforta. Quel due porge almeno 400 lecce, da cui vale mese dat lecce ciauz. L'interprendidere Artioli ha scofini mira da revitalizzare San Bernardino scolio de vacanzas. Avanti us 11 mezza il puspea verte il territorio de Schis e de pilura sanesce e modernisesce si interprese plirs hotels. Il Grischun vuol modernizzare la pesca con introduzione a test obbligatorio che mossa che gli pescadri e le pescadri hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre da quai due pescadri che si engagano per il spazio di vita del pesce sono venuti rabatti nelle tasse di patente. Queste medaglie sono succede con una revisione parziale della legge cantonale di pesca. La revisione va usata in consultazione. Il Consiglio nazionale vuole alzare le tariffe minimali per il supplemento per ufanze e scolazione e la prolungare il tempo per trattare in tal progetto sia Commissione sociale per 2 anni fino all'estate 2028. Il progetto prevede di aumentare il supplemento per ufanze in almeno 250 francs, ossia il minimo di 215 francs per ufante e mais. E per il supplemento di scolazione vai valere in l'avenir in minimum di 300 francs, ossia quel di 268 francs. Persone giovani che vogliono si engagare gratuitamente per la lavoro con juvenils o daif alla scuola, vai avere a disposizione di pli tempo. Il Consiglio federale vuole prolungare il congedo per juvenils per persone sotto 30 anni, da dinemne sin 2 semne a donne. El suo anduscia di un'incumbenza del Parlamento. L'engaggi potranno tra l'altro succedere in unions de sport e de musica, scoere nel settore della sanadat.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e nel decorso del suente mezzo dì comparano di una pli nivels e quel sporten tutte in region, uradis ed in cinzurizis. I vegn fit ciaut con fine 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es vendedir de schnuff de Jün, quel dice Astrid Alexandra pubblicesce da vo 8 anni da c'è un album solo. E li stessi da tutto solo, ma con un paio di aiuti. L'unico alla musicista plurilingua lavorava da questa nuova opera e dice di avere il suo agente manster.
4: Vivi mi strengo il mondo, abbi il business e vuoi vivere il mondo.
3: Quel business c'è Astrid Alexandra Manzuna, ma è la svarz bella. Tanto che in vista il processo musicale dell'album, ci porta il titolo Resonanzas, sono tutti i nostri temi nella prossima mezz'ora. Ci mancia belce con noi. Mein Name ist Elias Zuzeos.

0: Il business de musica de dots, il mainstream de musica, quel giaia a musicistas e musicists ci stopcen esser de dots, ci chansuns stopcen esser cortas, graficas e covers colorite, ci personas stopcen ora ver ora tenor in cert profil. Tot qua in combinazione conosce blers posts de social media sco possibile. Qua dis Astrid Alexandre e declara ci oggi in di as dovra para tot qua per aver success economic. Ella as ha deciso de lasciar de vent una grande parte de qua.
1: A per quando avevi un tec coraggio, credi un tec pial dir di dire, ok, sas c'hai? Na, io faccio così, io sento il buio. Io sento il buio qua, sco andrei per me, perché la critica a questo che fanno qua, per me è constato che è buio. Il medem vai con la grafica, il medem è così, sto svesiti e faccio sì l'album Jenny Na, sto l'essere perché t'ho in plastic Jenny Na. Tutte quelle domande, se ti rispondi sinceramente a chi è Na, lui ha il coraggio di dire, ok, io sto under qua, e io sai che chi dà conseguenze per mia conseguenza.
0: Cotuna si lascia da venti un po' al da qua erso in livello musicale e co funziona il processo di risonanza da questo terzo album di Astrid Alexandre ci lascia ispirare da d'art e ci vuole ispirare altra art. Tutto qua, lo dico qua, da voi una canzone.

0: Resonanzas. Uschea nom il terz album dat Astrid Alexandre ci compara oz. E con ella sono sezzi insembla avant le mission per sonire in vista in un album con un process creativ tot agen, un album nat or da domandas fitch actuales. Astrid, la descripzion sun tia pagina d'internet per quel album comanza con la seguente domanda. Non sa vai no più tellar una cella di duciaino più svelte che non inclinano, discorrendo avanti non realizzano proprio e non potesse il mondo dovrar da più empatia. Il sviluppo attuale del mondo, quello occupa crea le persone. Che fa quel sviluppo con te?
1: Anche te, vero, ma con quel sentimento che siamo in titolo più pleno in l'altro, il sentimento che massa discussioni e sempre in deponere opinioni. Minci nasce un mani, proclamesce quello, scrive quello in internet, e aveva il sentimento che quei entra in resonanza, proprio forse mi dà mai in un'improvata di empatia, da coppa traccia quella scia, quei mancava mi, e lui vai a trattare bene, io le fa boom o in song o da qua, ma vai in tir proiect intorno a qua, da scia in set, in ciet, che io vai dice, ok, io le entra in resonanza, e per entrare in resonanza con ciò che io comprendo, pas, va scomandavo a me mezzo da scrivere le mie sacine storie, se sono della cerca da altre storie, se mi per entrare in quella connessione, se cosa, dentro questions.
0: Tu fai quelle domande, c'è quelle risposte, vuoi tu dare quelle un po', vuoi tu che l'auditore forma le vesse, le sono forse zoppate in quelle ovre, le quali tu basi, le cinzons?
1: Io non ho niente risposte, se fosse il mio stile, il mio tipo. Io credo che quel che è proprio un album non va per il processo, per il prodotto. Ebbè, il primo passo è stato io e la cerca di risonanza delle storie che fanno c'è con me, allora io trasformare quelle in canzoni che fossero mie, se sono un po' mie, allora vado quelle canzoni per mezzo ad altri artisti, ad altri artisti o ad altri sparti. Vado domandare a scelte di quelle che vengono entrare in risonanza con quelle canzoni. Quello è quel sentimento, ebbene, si lavorava in Russia, vede qua, in Italia, in Italia, in Spagna, in Belgio, quello è quel sentimento da essere connettato, da essere in imbrat sincera. Qual è per me la risposta? Bo ossa, a scia da scia tu essens fa per push poi un fly in l'auter, insomma, bo, no.
0: Tu hai giusto descritto un po', l'album è in sé solo, ma ir na, le canzoni si basano su texti, esters, discorsi, talks da teatro, e tu hai appunto tramis le canzoni ad artisti. Hai sorni risposte in forma di texti, videos, portretti. Quel process, come funziona questo? In cui, per esempio, ti metto un portretto in avanti, come spiace quello durante la canzone?
1: No, quel blu, la canzone, questa è una cadena. La canzone va a intermezzo a quella persona, a quella persona titola e se la ispirano a la loro risonanza, forse modo di una lingua. Io, per esempio, Jessica Zuana ha scritto una poesia che si basa molto nel passaggio della clarinetta, qui ha dato una risonanza e l'ha dato in Sicilia a Londra. Qui ci tre etappe, sempre l'ispirazione, non è il sem, le vai a un flau l'inspirazione, le canzoni, non ne ho le flure, se l'altro metto in avanti, e lo fanno. Gli artisti e le artiste fanno ciò che vogliono, e qui è un processo di lasciare valere quello che la persona ha sentito, ed è buono da intellettualizzare. Non so, è buono discurrire ciò che aveva oggi con le canzoni, ciò che aveva origine, ma ben vero, ma ciò che è in risonanza, non ha con quelle persone. Anzi, ciò che aveva sentimento, che avessero comparto, anzi, ciò che aveva fatto con me. Claro, tu hai un video, se vuoi, per esempio, in stampato, quello vai a provare a integrare in quei album, in quei paper tracks. Quello mi è sfida, da Marco, ci fai quello con questi text. Quello è stato il 37 avvel pass, non è senso, sai.
0: C'è influenza a questo processo creativo per l'album Resonanza, se con quale con te esprimi l'albums?
1: Io vado a dire, qua è il piro assai per l'album che avevo dato. E aveva mai detto che c'è uscita da oltre quello che ho detto in quell'album. Effettivo, quel vela coraggio di lasciare pausa, di lasciare libero, di lasciare dentro le lingue. E quello che ho fatto musicalmente, qui ho fatto gli antichi concepti, ho scritto i songs, che ho registrato, e si stava chiaro, io sai, bo vini con l'antica band. Quella tematica sto a essere filigrana è il sound. Allora sono due in Texas comandate da Drobia a Clavazin, perché Clavazin è un pleine grado, per questo è orchestrale, qui è un pleine. E io levo da la lieut, non vorrei mai non sforzare la lieut, da ne ho quella fragilità di senza coda. Sì, vai a lui arrangiare in sette mo, con Reis Corai, a contrabass, non sei niente d'uso, vai a registrare. E io ho un altro instrumentalista che insisco a Hosp, sapeva da principi, si mia voce, si il bass, a lui instrumenti, scuola il Merlin, la chitarra, tec Clavazin, ma in sette fai il pauca, se credo che questo è l'identità musicale.
0: Astrid Alexandre in discurs davart ses album Resonanzas, al prim album spü 8 ans, al terz album total. E klärt scho de lein cocituna, scho prim lein de la chanson Sort de Astrid Alexandre. Jo del nov album Resonanzas ci compara oz e nellans descrive giust ers vessa. Quella chanson.
1: Sorta in una canzone che si basa in un texto di Teresa Rüterseli, che aveva già un bel mezzo in musica, a quel che plaia mi è che le dico bene mal, cioè bene mal, solo lì avevo il mio fagot, io faccio mia via con quei che è bene, con quei che è schliet, io sarebbe spicciato che tutto è bene. Lo prendi a quei, monzi il culm, e schmaini lo quei il spazio, a quel per me è una bella canzone tipica per Teresa, a quei già alla vita, malgrado tutto.

0: Sort dad Astrid Alexandra, una canzone del novissimo album Resonanzas, il terzo album solo della cantautora ci compara 8/19 di giugno. Dopo, da parte ella, da parte sia, acna via de rebellare in un mondo rasante e da parte in ciò ci resta un po' 8 il piacere con far musica, non è da volare mezza per RTR.
1: Al puls della musica grigiuna.

0: cun RTR in venderdi. Cuor da volas undersch e mezz. Alexi Baselgia alas novitats cuortas.
1: A San Bernardino diventa la realizzazione di nuovo point termale di un hotel de cinque steiles pli concret. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps, dell'investitore Stefano Artioli, ha inoltrato la domanda di Bejadià per un intero complesso turistico planizzato a mezzo il vicchio nel territorio a Cuforta. Il Grigion vuole modernizzare la pesca. I pescadri e le pescadre devono avere un test obbligatorio che mostra che gli hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre a questo, due pescadri che si engagano per i spazi di vita del pesce servono rabatti nelle tasse di patente. La revisione parziale della legge cantonale di pesca va in consultazione. Persone giovani che vogliono s'engagare gratuitamente per il lavoro con giovanili zordoi per la scuola devono avere a disposizione di più tempo. Il Consiglio federale vuole prolungare il congedo per giovanili specchi pagati per persone sotto 30 anni da un'emna sin due emne a donna. Il suo andoscia di un'incumbenza del Parlamento.
2: La meteo.
0: L'ora del domenica porta sull'ai nuvolas da cumulus ed incinas razzadas ed orizis. Daman dai ora sulla liva, il decorso del dì es forman d'arce nuvolas sur als pits singulas razzadas dai piuttosto il grigion del sud sco nord, e la valada del Rhein de Coira es a oce daman fitch ciot con fine a 34 grads.
3: Mes dì, mes radio.
0: Che resonesce con me? Che posso fare canzoni su di qua? E che resonesce con quelle con altre persone? Quella domanda è stata fatta Alexandre fat a ciascuno dei suoi più nuovi album Resonanzas, che compare oggi al 19 di giugno, dove ho 4 anni di lavoro.
4: E che ho svegliato la bella parte, perché ho svegliato suonare live.
0: Con Astrid Alexander hai potuto discorrere su quella bella parte, su la scoccia e la rebellezza con il processo creativo in un mondo musicale rasante. Da dire insieme con una canzone registrata live qua e la prossima mezz'ora per RTR.

0: Schede scrives ad Astrid Alexandra Gessel es una cantautura, musicista, belgiaise, svizzera, plurilingue. Cosa descrive ella?
1: Che sono una dina alla cerca. Io sono. Io dieci dina per spaghetti sono quella del buffet. Io sono un po' quella da se decidere per una traccia, rumiliamo più spaghetti, ma ben io sto svegli in buffet. Io faccio un take da tot, a tot con relativa bella passione. Io sto svegli in certi film che mai per se fa, come vuol dire, faccio differenti progetti di musica, faccio bella musica da teatro. Tutto quei word. Io sto dina essere una buona emozione, ma c'è che io faccio proprio. In senso di caos. Lungi il glamour.
0: Un invista in quel caos e per ciò ci viene la meldra parte per la cantatura e coccia Astrid Alexandra vezza un po' una ribellione in sé il processo creativo. Tu dici, vo, se vuoi stare qua per RTR. 2 minuti e mezzo, allora fai in avanti. No, 5 minuti. 5 minuti.

0: 4 ans haja Astrid Alexandra lavurava da ses più nuovo album solo. Resonanzas es il titel, del vent quista saja rappresentando la postre mise a cuore. Final meins, a mala cantatura belgiaise svizzera declara il discurs.
1: Us vende bea la part, pocos vende su na live. Quei sonnesi, ez ja kec cala il scriver canzunze ci cai, che plaia mi il arrangia, il registra, plaia mi alu il su na live. A tot quei che d'interen, segi quei devende fundraising, sur mara si us la coma il drec liu, ni mails vide neu, con nasci bea persoonas che ne involvades, quei se men stau in grande lavoro administrativa, e quei us busci mi, vod us vende propi il bi, per quei, ieba busci gref, pochi vende us la bea la part. Cosa sa suona? Io so regola in sesset, ma se in corsera, qui sono in tribuna, sai mo suona le canzoni. Lui si ebbe un buon momento di stress.
0: Resonanzas, non l'album, il terzo album solo, ci compara oggi, non è avanti, ma ti salzi contenti, il processo, un processo che è più umano, analog, inclusive con altri artisti, e un processo con pazienza, come tu dici. Contrari ad un mondo fitch welt, fitch artificial per part, c'è vaccins con AI, streaming, algoritms e social media domination. In che forma è questo processo un certo contromovimento?
1: Per me è fitch chiaro in rebellion. Fitch chiaro, perché c'è un fitch da base, abbia un fitch da daul. Io ho miseria con quel mondo da daul, io ho miseria con il mondo che mo quisca in da daul, a quisca in combles, vengono a pleit. Quei, per me è scocca stiavano scocca artisti, un gref, un proprio gref. Alleo, quindi si vede che io faccio la mia ribellione da base, ma che constante per se sette, quella mi da buon mondo, quella mi da buon streaming, quella mi da buon le discussioni politiche che non vengono. Avrei la mia contribuzione con chi io sai fare con artista, né? Se fosse politica, fosse su politica, sono halt musicista, lo faccio musica.
0: Pubblicavo questo album digital, in vinil, ed in forma di paper tracks, una sorta di quadern con i contenuti delle canzoni. Tu fasch finde lönsch Musik tu isch dit ed es ots alter de navigar tras quest mond is a forza l'avantage chi spotor a laptop per registrar just das wesseln chu la chanzun diese avantage is chi sa chinch chpes con mo social media promozion es a ots sind bi grevo bi simpel de navigar tras el mond de dessa musicista
1: quei grevi as io credi chi per mai si bi grev perché che io vengo halt un din temps no chiaro pi pleun da c'è la guarda di mass artists che amflen in public, amflen in risonanza, sur quales reiz, per questo anzi buggi tutto e schlietni tutto ai bien, aber in general es ist schon schier che per me è problematico quegli art ven sotto mes meno fece alle regole economiche. Questo è un pigli art per il processo artistico e quella morte, se un artist se è neu, dann patrace scomprende il prodotto che sa vendere quei. Quei influenzesce per me meno fece mio art. Lui, è sintig in luxus, das vedi, ok, io vesel il giuc, io vesel qual funziona, per me constati bui fegi auter, quadro vei beppu spentic, tic gnarva.
0: Questa sera, allo il colp da partenza, il apostre mise a cuore, allora vai tras il grigion ed in cinzlös da dora grigion, als concerts sun probabel quais o meins ci corrispondan oz in die mol più ferm a coce concerts sun stats più bot. Quant important es a partai, ce posch ja da einmal al esser musicista, coce tu conosces da più bot.
1: Per me è essenziale, quei verme in questa vita, essere in quei momenti, leo tutti insieme, bo filmai, bo vuole tenei, bo vuole, verme in essere leo in quei momenti ad entrare in risonanza, perché quei cica hai schon staus entweder sin tribuna ni il public, è una serie qui è magic, quindi hai tutti tenina ebbe connectaus, che inza viviu, il medem momento, il medem, quei è magic, in questa legge, non sven risa di aus, von in amna, al Bergfahrt Festival in una specie di prevista, corta investa in l'album, questo è magico, sono qua, per questo allegro è un più feccio.
0: Resonanzas, a nome l'album di Astrid Alexandra, se il terzo album solo, il primo dei più 8 anni. Ed entrare in risonanza può essere nostra speranza, per RTR Astrid Alexandra, registrare una versione live solo della canzone 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3 si basa in un text di Jessica Zwan, che è molto importante per quei progetti. Io vado in musica, 3 di 6 text, e ha scritto 2 nuovi text, quindi con lei la collaborazione è stata molto stretta. A quella che io ho scritto per lei, con la sua il premio Grigion della letteratura.

0: 1, 2, 3, da Astrid Alexandre registra qua pro RTR, per vossas oraglias, una canzone del novissimo album Resonanze. Resonanzes da Astrid Alexandre, che la presenta questa sera, la 7 e mezz, e la postre mise a cuore. E per cicci non ha osso vondo, non vanno un regalin della musicista, la prima persona che telefona osso, d'asce clear ora una surprise in connex. Con la nuova opera di Astrid Alexandre. 0800 20 25 30. Ripeto, 0800 20 25 30.
1: Al puls. Al puls. C'è la musica nuova.
0: Ed intanto c'è più qua incontro col telefono. Piglia fin già come già da voi, chars auditurs, chars auditurs. E faccio lucca per Tobia Faller e le sbivinante le dudes per il magazzino. Mesto Melias Tuzeos, grazie Fitch per vostra compagnia.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Rumänsch se turisch dessen klapper un egen quartier, qual ois el plan da d'una società privata.
2: L'idea è veglia, a quella è buona nus. L'engiescia è deve schon pi baul, gli eut che hanno provato da vina casa remoncia, quei va schon un buon biaons, ed è un altro che hanno provato da realizzare quei. Quell'idea è cruceva nus.
1: C'è e ci ci des da vos quell'idea di un quartier rumänsch a turisch udins giusto scu prossim. La Plaza de Glaccio Artificiale Muster des Nier Salveda, quella vuole un'iniziativa, al Parlamento è scunter e la soprastanza è sper.
3: Si dati in nascita, vai nostri nomi in bocca di glaccio, si dati in giesce, sperai nus che nos inien da mettere in turno in cui che nos vessan sin miez novembre per spai al glaccio la patinera.
1: Nus udins als Arguments per e contra. A splüga survegnan las pendiculeras de la Vginentia un credit de 8 mili francs per pagare l'elettricitet, ter nus udis per ceccia qualo es nia necessari. E da Bernesi da fin 800 mesi la session de stet del Parlament federal, nus lasciens repasser las più importantes decisiums e debattes vers la fin de l'emission. Che cosa mi per temas de l'emission? Mia non Tobia Faler, c'è vis un interessant magazin de las dudas. A Turic descudir un quartier rumänsch, qual intenzium o una società privata ci snomna ambasceda rumänsch a Turic, insembl con una cooperativa. La società è spugnida fundeder saira, al bet saia da fer un lödin scunter per lia de lingua rumänscha, previses de sporger abitaziums affit in una nova surfabricazium. La Nora Pfister conosce als details da quell'idea.
4: Ier sera ei in prim tierm per in pin quartier rumonge Turic vignius mess a quei cun fundai una nova union, l'ambassada rumancia Turic. L'union ha surtot la fina mira de crear in leug de s'entupada per las rumonges e dels rumonges che staten el mercau gron. L'idea per quei leug seggi d'anton bo de l'ambassada, sco indils dus presidents Livio Cattoman tradescia.
2: Also l'idea de venne casa rumonge, quella è bonova. Voilà, wir haben schon Biarsautres giù a Wonkenus. Nus wären einfach giù per Schabetsch, gil Teo, e venieus wie in Kontenus, nus un Knischevenel, a da falla proposta, di, nus wessen le possible dat, jeu wessen la stanza, a quei tokenus bustau realisabel, a quei va mosur in a cooperativa, per quei in bimbo da fita, si c'è per in prezzi che in sasse lubia Turic.
4: Con Teo, manegge il Teo Schaub. Il president della cooperativa de Baghigià Centralstross a Turic. El vuol d'Anton Bumo mettere a disposizione una stanza da s'entupada per l'ambassada. El vuole dare la possibilità alla popolazione rumoncia e la bassa di abitare insieme. Planizzata è una surbaghigiada di varga 150 abitazioni, non che ora vont tot persone de lunga rumoncia né che hanno in connex col rumonc due abitare.
2: Figenze biapi sempre, qua dat forse in pin pin pin pin vic miezza Turic.
4: A cul sustain della cooperativa de Baghigià s'aves quell'idea ben gletti propi diventare realtà. La surbaghigiada dues esser construida alla fin il 2030.
1: La Nora Pfister surda d'un quartier rumänsch, ciò che des dire a Turic, e da Turic mudenzo sin Val Rhein. Le spendiculeres de Splüga Tambo survegnan agiut finanziele della Vginentia. La radunanza comunale da Val Rhein o de Ciser Saira da dir un imprasta fit et illimito de 12 mili francs, quels raps droven le spendiculeres impustüt per paier l'elettricitet alla Vginentia. Al Toni Poltera rapporta.
5: Quel amprest dat 800 mila francs sei eher ein Signal vers les Vischnankes zu engagen an la Tambo Finanz Infra o Christian Simon, il Präsident Kommunal de Val Rhein, dezen du Monda. Ia tun passo on les Vischnankes de la Region dec con gronda majoritat ea per sostenier finanzial manch l'infrastruktur de las pendiculares, ossa ins eve da construir quels indrets den Navar. Aver una garanzia da neif sia essenziale per il survivor della spendicolare. Che i vegi musoi zons con avonda neif e deplorablement eriz de vos dus anvirns con paca neif. Simon o erdec ci sia ben possibile ci calz daners ci la vishnanca vegi da bun per la elettricità stopcen an mender cas nir schritz giù. La spendicolare stambo o nudo la stagione passata in deficit dat 1,2 milioni francs. Simon, qui è il commember di Consiglio d'Administrazione delle Spendicolari, o dice in avanti, qui il Consiglio europeo viene avanti per le lavori operative in cerca in momento di direttore.
1: Nus restens giustet als Raps, ci ci drova prestaziums publicas in Grischum, des pudar paer quales in mince cas er cun Raps bluats. Qualo pretendi un'iniziativa cantunela ci desni da lanche dots, Berta Caminada es entel comité da quale iniziativa ella disce per summas ci nu pendro ver mezz digitels nu suascenir discriminedes.
6: Mie motivazione de fa quai ai io lavural cun lieut. Sunt terapeuta. Hallo, war ja nicht die Passada. Ja, war nicht, kann für so Bullen und Demas wieder, Schoautos, aber kann sein Buien tun, kult digital. Qua war Buck. Hallo, sind natürlich ein Impedier, Fonds. Ja, war auch der Dieper, die Causes. A quoi am Motivau mai.
1: L'economia privata non è spartuceda da quell'iniziativa. Als Inizianze muss un an temp da ramassir almeno 3.000 sottoscriptions. Ed ora guardiamo verso sud, a San Bernardino. Lo survegna il restart della destinazione turistica ad una da più forma. L'Ursinca dice con le novità.
7: A San Bernardino diventa la realizzazione di nuovo bagno termale e di un hotel da 5 stelle più concreta. L'impresa San Bernardino Swiss Alps da l'investitore Stefano Artioli ha inoltre la domanda da baieggiare per un intero complesso turistico a Mezzelvice nel territorio a Cuforta. Quel doai porger almain 400 litz, redont la mesadata quels litz tschauz. L'interprendider Artioli vuol uscire a revitalizzare San Bernardino scolieu da vacanzas. Avant 2 ans e mezz aveva el puspe avert il territori de schisa San Bernardino e da pilura sanescia e modernizescia si interpresa plirs hotels en il vic. Il Grischun vuol modernizzare la pescia. Quai 30 router con introduzire in a test obbligatorio che mossa che il pesciadras e la pesciadras hanno le conoscenze necessarie dal pesce, quai comunicesse il centun. Oltre da quai, due pesciadras che s'engagano per il spazio da vivere dal pesce survenir rabats sin le taxas da patenta. Le regolazioni adattate resguardiano tanto gli interessi della pesca, sco era la protezione delle aguas e delle popolazioni da pesce, scrive il Cantun. La revisione della legge da pesca cantunale, quella va usa in consultazione e gessa in vigore il plibaut il 2028. La Vishnanka da Grüsch asserrà ses quinta l'an passà con cifras neires. Der expenses da bun 11 milions francs e risulta in pitch un guadagn da varcena 30 mili francs. Radunanza comunale aia approvà il quint unanim con 44 gea, scrive la Vishnanka. Las investizions nettes che Grüsch a fatch l'an passà monten a bunamain 10 milions francs.
1: Nous gardons une prima volta a Berna, in una cesida fin la session de stede del Parlamento federale, su quella gardons in avos più dettaglio in un per minuto. Trent Rotter es que ia l'op la tredagevla pensium dall'AVS.
7: La Svizzera alza la taglia sin la plivalur per gidare a finanziare la tredagevla renta dall'AVS. Uscia, cresce la taglia sin la plivalur per 0,4% sin 8,5%. La tariffa per la hotelleria cresce per 0,2%. Es claus dall'augment en rauba dal mincedisch co victualias e medicaments. La proposta da confinanziare la renta con auzar la contribuzione dalla paia per 0,2% quella è giut maisa, so entri il Nadal Cusel Nacional. Uscia è finanziata radont in 1 miliarda dalle almeno 4 miliardi francs che la tredijavla AVS vign a custar. Uscia vign il fondo dell'AVS a stuair compensar la differenza in finchi na sliazione complessiva e sin maisa. La votazione all'urna vinciunsch ad essere il novembre che vign. Era deliberà il Parlament l'abandon dall'energia atomara, pia che il Pievel votesse davart l'iniziativa e la contraproposta del Cussel federal che volen omaduas possibilità da vaeggiar novas ovras atomaras in Svizzera. E già avant questa decisione a comenzà il combat da votazione. In alleanza Sanestra Verda, con sostegno dal Center, viene a combattere il progetto. Uscia surpassian ils aderents la decisione del Pievel d'extrar dall'energia atomara, di la co-presidente della Partita Socialdemocratica Mattea Maier. Isaia da schlargiar la produzione d'energia regenerabla, sco decidi dalle cesuras. Il Cussel federal vuol combattere meglio la lavur naira, lavur illegale, per cui planisce el da schlargiar la collaborazione delle autorità da controllo cantunales ed ils registers da commerci, scussion e concurs. Konkret wollen las autoritats survenir il dretsch d'invista en el sistem d'informaziun federal d'admission al traffic. Der controllas de firmas, sco per exempel sin plazals, duai quai gidara controllar l'identitat de lavureras e lavurers sin base dals vehicles de la facenta. La proposta è usa in consultazion.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: L'avenir de la Plaza de Glatsch del Center Fontana Muster ven decisa l'urna, les opinions ven fermament schortluter.
8: Egal, c'hai resultat che vegno, quei resultat è l'urgent per le instanze politiche e quei resultat ven mezzenturn.
1: Nus udins per sich al Parlament de Muster es contra una sanazion. E giusto zieva, la session de stede del Parlament federale es a fin, nus quintens in ocio che odo las più intensives discussions ed un pertestes cotschnes. Al prim guardenzo a scuccis la situazione del traffic e sulla prognosi dall'ora.
0: La meteo.
7: En il decorso del suo intermezzo comparano adine da plinivels e quals portano tutta la nostra regione uradis ed incins urizis. I resta però fece ciaut con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna. La findemna continuesce quai con Blair Sulel, con sonten il grigion dal sit poi venir Bletsch, Ciaela. E las cialiras restan però con fino a 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
7: Attenzione sin l'autostrada a 13, direzione Quira, Terzitzers e si da quintar con obiect sin via. E sin las vias ad ed entorn lai e si da quintar con disturbis dal traffic da Ventadoz fin e con Dumengia, la ragion è in occurrenza da mountainbike.
1: Muster va al Parlament refusò un credit de 1,1 milions francs per sanere la plaza de glaccia artificiel dal Center Fontana. Qualois ne criticò, abitants lanciò un'iniziativa per salvare la plaza. In frequor temp sono gli desensemble 200 sottoscriptions, necessarias fis un stede sbici in 50. Ose ven decisa l'urna, al Parlament de Muster resta ter sia posizium e la raccomanda da mettere in tunna. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
9: I costi di 1,1 milioni di francs per la sanazione di sglaccio artificiale e i costi di gestione annuale di 100.000 francs seggiano in linea relazione con la periodo che impossi dovrar la patinera. Di la presidente di Conseil de Vishnanka, Teres Burigadola. Per cui resta il Parlamento Tirinà e raccomanda alla popolazione di rifusare l'iniziativa. Ma è sempre importante che la popolazione vedi la possibilità di prendere quella decisione.
8: La decisione del Conseil de Vishnanka è definitivamente buona, capisco, fa incontro al Piebel, ma poi il Parlamento rappresenta halt als differenze meinis, che da si dire è il Piebel de Mustè.
9: Da fare una prognosi, si detti in eani in na, se gi gref, ma...
8: Egal, c'hai resultat che vegno, quei resultat è l'urgent per le instanze politiche e quei resultat ven mezzenturn.
9: La suprastanza comunale aveva contraria al Parlament, raccomandò di sostenere l'iniziativa. Clemens Berter, della suprastanza comunale, che era presidente della Commissione de Managi Center Fontana, maneggia.
3: Oh, io sono in questa neanche causa ci sono stati che il Parlamento comunale ha preso la posizione perché la davosa gara aveva nessun giudice. No, quello che io sono positivo è che l'iniziativa viene a al Pievel, l'uso al sovrano decider, ci vuole un glaccio, non può. Da lì non hanno già dato giusto la raccomandazione di rifusare, ma il singolo vicino sa lo decider se c'è che vuole decider.
9: Con qualche iniziante sediamo in insieme da Weins me Kurteins con Schibler sottoscriptions.
3: Io sono anche detto in G, io fossi naturalmente contento perché lui è immediato in vita la sanazione. Caso contrario, sarò mettere anche venire di differenza onza, anche dati in sleggezione perché la vicina che mi stia alta, un bia altro progetto, io suppongo che i dati in G, se che ti ho, i dati nasce, vengono le prossime onze al buclaccio.
9: La fin finale decide quella quelles de Muster. La votazione all'urna e istudes de Fenedur.
1: La Gianna Maria Cantieni surda l'iniziativa per salvare il glaccio artificiel dal Center Fontana a Muster. E dal glaccio mustern in sosa talas cialors in Cesa Federella. Las ultimas tre semnas della sessione de stet del Parlament Federal ed un perem su jo durant la sessione na per vide la temperatura ma er per vide als affairs. La sessione si da fin 18 mes di sul affairs decis godenzo sin a vos con nostra corrispondente in Cesa Federella Fabia Caduff. Fabia, al cominciamento della sessione vavas dit che il Parlamento voglia mettere su a tet due affairs grands, l'iniziativa del blackout e la finanziazione della tredicevla pensione dell'AVS. Es qual ore uscia?
10: Que anni fat però, hui, ia dat debattas vaira intensives fin l'ultim moment in ciosa.
1: Comencens con l'iniziativa del blackout.
10: Eiter quella vai in sé per la domanda dessen novas ovras a tomaras poder nir fabricadas o na. Il Cusail Federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in sé d'era la discussione lura intorno quella contraproposta. Osa al Cusail del Stadis decis si nulaina darciò la possibilità per novas ovras a tomaras, il Cusail Nacional ha sinque però dit stop, nulaina savair de più details quant c'è que quest'es lura. L'affare lura darciò e il Cusail del Stadis, quella dit, nu resta inter nossa decisiun e lura es d'arciò stat il Cusail Nacional ander via. E voilà, quista volta al eir dit nu giaina quella via col Cusail del Stadis, ma qued era sciarsischem. Vosa ces capita, de volas culisses sa eir fat squitch. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesce pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuoce ter la fraczione del Parti Popolare Svizzer ed el ha dit in la televisione da RTS ciò c'è un squitch co c'è a survenir sur tuot evne da sia agena fraczione da midare idea nu sia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midar la decisione ed il squitch ha nu effetto c'è c'è finalmanc an trais midare idea e la votazione es sciarsis ma chi pada entil sci un sci per l'opzione da fabriciar novas ovras a tomaras. Un referendum es per ogni annuncia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
1: O se savens c'è ci desmana giù con la signor niven dalla temperatura o che don per ciò scocciens erta la discussione per l'AVS.
10: Sì, per la finanziazione della tredje javla renta dell'AVS c'è il sovran veva accepta a er dat piuttosto un marathon sco un sprint ils duas cusals non sun nüt de peruna o se ci des nü ad una conferenza d'intermediazione. Il Cusail Nacional leva finanziar quella unic sur l'imposta de plus-valur, intanto il Cusail dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plus-valur, ma er condozar l'import ci ventret giù dalle speies. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cusail dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cusail Nacional ha dit na ad una parte della proposta nempe cels percients ci ventret giù dalle Peia dessen er nir dozzat. So scetcha uessa veng una parte della treda javla finanziata sur l'imposta sün plü valur, vuol dir tuot nun esamo finanzia.
1: Tuna da d'una sessium con un per surprises e qualò finiozzi in bonura, l'olcus al nazionel mudò idea illas votaziums finales, curses nia vujo sur dall'iniziativa per fös artificiels.
10: Hai quest propi fitch rarchels cusals müden idee ilas votaziuns finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quisce bunura capita intant ce in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o se ce l'iniziativa veng senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs de scomandar becerts fös artificials intant l'iniziativa vuol scomandar tutte sorts fös artificials. Il Cusals refusen er l'iniziativa, però er qui all'ultim plet al sovrana l'urna.
1: La Fabia Caduff ci ha rapportato per noi le ultime tre sessioni della sessione de state del Parlamento federale ci desidera fino a mesi. Il Parlamento va ora sentire una lunga pausa de state. La prossima sessione comincia più da ciò il 14 settembre. Vos vaiso di al magazin dalas Dudes, responsable pel contenia es Livon Simon. L'ursin cadisch o mis ensemble presentò las novitets. Mia nom Tobia Faller. Alla mezza vo quen avent co cul Elias Zuzeus e las gratulaziums. In avent un bum appetit e ste ben.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Starship, questo è RTR, las 12:30.
1: RTR. Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Non lanciano oggi feste d'anniversario per almeno 5 giubilari e giubilars. E dan l'ora libera l'emissione per vostre gratulazioni al telefono e via WhatsApp. Tanto tutte le giubilari e giubilari menzionate, tranne la sorte, la busta per 2 buoni per il buon in giardino a scuola, che alla fine dell'emissione c'è che lasciare ossa, libera, la festa auditiva. Mes nom, Elias Tuzeos. La prima gratulazione è una che ha fatto tutto un po' mai. Questa è la più lunga gratulazione che ho visto in mia carriera da moderazione RTR. Questo piccolo preavviso, ma quando fa noi, no, Sinclair, fa un possibile tutto. E lei non sa dedicare questa gratulazione a Paulina de Rungs de Dardin, che ha 65 anni, un po' in pazienza con l'aria. Questo è un testo un po' più lungo, ma per la paia formulare con grande premura. Cara donna, mamma, sire e tata. Genial! Oggi è questo festival di 61 anniversario. Si sono tutti i giovani da più non ufficialmente pensionati, ma non tutti sapevano che pensionata è il pupì. Tio cor lavora mince divina von con la medema premura e carezza per noi tutti e per tutti che hanno il cliché da far parte di tia vita. Se non smirai nozze a voi in tio viadi della vita, non vesai nos bumo in di una scienza, non vesai una persona tutta straordinaria che implaniu nostra vita con carezza, forza, pazienza e bien umore. Scodona sti stada la grande mur, il rifugio se gira la persona con la quale a mince momento è diventato pli bials. Con tai an els bials moments veni a un pli bials ed il temps difficils pli levs da purta. Scomuma sti bumo educau nus, ma bene da musau c'è che carezia, respect e solidarità muntan propi. Tieres ed aiz a un din, cheu con us dovrain tai, e quai con in orelia aviarta in bien plaet e braccia aviarta. Ti es accompagnau nus sin nosas vias, era quellas da lumpazi, as consolau cura quai che quai era necessari e as a dinna cartio in nus, scizun cura che nus sets avessan savio dubita. Scosira e mumma da famiglia as ti adina beneventau mai con incora viert. Con tia cordialità, generosa date, tia maniera singolare, esti bumo in sira da daurmo bainer in fec buon amice. Ti es in ver sostegne parte importante da nostra famiglia. E scottata, esti semplicemente la melra del mondo. Per tio beati moreno, esti a dina temps e va bu da tai bu. Sai di quai per una storia, per un ricomunabile, per un pin secretni, per un bien gentà comunabile, con tai diventa mince momento in avventura ed in regordienza che resta per adina. Naturalmente, la nosera menziona in da tes pli grands hobbies il campadi e l'Italia. Negina ves cartiu, mo tia savon in perons comprau una roulotte al lago di Como e gaudas quais con negin auter. Con tai, sa negin propico il retorno ai previus. Imper, dies diventen duas jamnas diventen in Mainz e mince tona vainos il sentiment che bella Italia sai già diventata tia seconda patria. Se nas telefonai ne domandai nur che ti eis, lo savain già ordovon la risposta «Naturalmente bella Italia sono al lago». Ma ci duain far? Con il sole italiano, i buoni gelati, il bien caffè, la pizza, la pasta e quai charme italian, eis è buono smarveglia. Cara Paulina, oggi non si dice a te da tutto cuore grazie mille. Grazie per tutto che ti has fatto e fai una dina per noi. Grazie per mince cussal, mince sostegno, tutta la carezza che ti has partito con noi. Grazie per tie risate, tie forze, tie pazienza e per tutti quei pins e grandi scazzi che ti has regalato al mince di che hanno enrichito la nostra vita. Ti es il cuore e motor della nostra famiglia, ti tens nos insieme, das a nos forza, regordas a nos a dinne, c'è che il più importante, c'è che hai il più importante in la vita. Nagin pleit, hai grande wunde per descriver, c'è che ti montas per nos, per te si sont a ciunav l'anniversari, givijainus a ti de tut cor buna sanadat, contentientia, allegria e biabia als moments, con tia famiglia e tot quals che tai d'antir. Gauda mincia di bia allegria e duai gesera ti venir circumdada de quella carezia che ti es regalau a nus durant tia vita intira. Nos essan mega lors de tai, e ingraziaivals per tut e nus avain tai mega giga fetch bugen. Oz fa già in fiasta e viva, sin e cun tai, nus asciain am bu tradi mo cacciai a esegir, uon niente Italia. Quai già vision tio John, tio fil Silvio e Prisca e del Beadi Moreno, schera tio fil Pascal, e quella musica, quella è snu decleta ora. Per Paulina De Rungs da Dardinci a 65 ans, tutto il buon con la mia banda, suona il rock, Laura Pausini.

La mia banda suona il rock, Laura Pausini, Didi Charles e Santi Cinciavel da Paulina De Rungs da Dardin. A Sedrun sta Josi Wies, ci auts 80 ons, e da ciascun da quist di special vai na cetai la posta RTR al seguente plez. Car Josi, bab e tat, da cor gratulai nos ozza ti sentiu o ciontavel natalezi. Nos tots gevigiai na ti vina von buna sa nadat, bia contentiancia e plage. Ti entira famiglia se allegra da festivals quai grandius di con tai, in viva sin tai, e nos allegrai nans in biars e bials ons con tai. Ti aduna Irma con Mac, Sandro, Andrea e Katrin e tot ils beadis. A tanta ons Josi Wies da Sedrun ven celebra s'ingevus de la famiglia con Daddy Cool, Bonnie M. She's crazy like a fool.

Il Daddy Cool, ci vien qua menzionar, sarà probabile il Josi Vis de Sedrun, ci ha alzato tante per el, e si nuda di avvisare la canzone, che è l'ora delle gratulazioni. Per 80 avle de quest ons faino un sil de 4 ons, un 84 ons per Antonia Albin Bischkulm, ci sta il puntreis a Musté. Cara Antonia, sil 84 avle di de nascientia, gratulain e giovisai nos buonas na date contentientia. Vus godis, dat esser in combra, ma cura che vais la pussavai vladat, giugais vus bugent trocas. Las visetas de vossa famiglia e del temps che passentais tutti insieme in godis ed apprezzais vus zun fitch. Cara Antonia, nos giovisaina vus oz in bidi de fiasta, cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concussadens personal e meina casa, de la puntrais a Musté. Per Antonia Albin Bischkulm, ci ha tanti quattro anni, e si è Vater Unser, Hanne Haller, non è già tutto il buono.

Vater unser, Hanne Haller, cantà per Antonio Albin Bisculm, che ha 84 anni sta il appuntreis a Musti. A Schanf sta la giubilare Magdalena Stecher, che ha 87 anni, so als di Schnuff de Jün. Ed er per Magdalena Stecher, weine su nim per Bels Plätz la posta RTR. Ciara mamma, da tot corat gratulesche per tes anniversari e speres che aias un bellissim dios cum blers telefons e forse per fin visitas ci venien a gratular. Ciara mamma e gevus in bustützan da fortuna, contentezza e bleras belles ures il nov on de vita e ci possan fare mo blers bels viadis in belles barches in differentes regions. Ciara salutz ed una branclada d'anniversari tia figlia Maia e tia biadia Lea Selina. E la musica, quella da Kreis Lanch, all'87 da Magdalena Stecher da Schanf, Los del Rio, che scuola Macarena.

0: Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, Macarena, schlansch per la tanti sette avel de Magdalena Stecher de Schan. Votet levet RTR, votet levet l'ura de las gratulazions dels 19 de jün. Un jubilar, survenia mo gratulazions inscrit, e l'ura, final pass, pros gevus spontans. Alois de Rungs, aots 91 ans, es de Surkasti, e sta il de Casa Vallumnezia. Quel scrive, Ils conabitons, la meina casa del personal, gevischen al jubilar tot bien e gratuleschen cordial mein. Ma nabe es gratuleschen, non vaina mo un segont formular ci des nimpli ora pel Alois Derungs Blumentalis ca era mo adjunt da Surkasti e sta ossa vella il da casa Lumnezia, car bab et tat, nos gratulaina ti da cors in ti un novantina avel natalezzi. Gaudin bien gentà e l'hai festivata, eh? Carsalitz de tia duna Marcella e de tia figlias Prisca, Matilda, Martina e Renata. Oggi vi de musica, il cor mi se d'ausurava. Salve il cor per Alois Derungs, 91 anni.

0: salva el cor. El cor mi s'ha dau surava, ce vain do di, pel 91 navel da Alois de Rungs, ci sta a Surcasti, also ci des de Surcasti, ci sta a vela il da casa val Lumnezia. Las 12.56 esa, erte laivet colura de las gratulaziuns, ed osa, vainamo avance jan via pels gevus spontans, alce no da scein verer in avò, nempe la cupina de questa bunura, quella a Livia Foffa, potui regalar.
1: Io gratulisco alla cara Vanessa Schmidt di Pratval, ella ha 33 anni. Ad ella è mia figliola, ad ella è divisata ella in vidia, tutto bene in Italia, ed è graziata ella per tutto quello che la fa per noi.
0: Usce la Corina Manec da Mustè ci ha gratulato per 33 anni a sua figliola. Alla Vanessa Schmidt ci sta a Pratval, in clea tramitano con gusto con la cupina con imperducerias. Ed ossa, es arrivata l'ora per gratulare a mondo spontaneo. Cioè, du di in cun, c'è anniversari. E l'avete gratulare live, telefonai 0800 20 20 530. O forza, vai, avete fingiato in vostra lista in cun. All'istess, 0800 20 20 530, con già vis da musica.

0: Madonna con Blind Side di des Luna qua pro RTR. Il luna delle gratulazioni in gioce tutte le giubilare e tutte le giubilare entrano in la concorrenza per due buoni per il buon in giardino. Usce una persona che va in due fin già e c'è Dorino Samonia per la giubilare Paulina De Rungs, va in preletta avanti una bella e lunga gratulazione. E dossa è arrivata il telefono della sor della giubilare, la Teresa Livers de Brail.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Also, jeu ves bujen gratulau a moja sora, a cvar ves vaš gret morti če pao. To, bien sin testi son te čul, jeu les un gracia a ti per tot il sustegn, ki a se dine dau a tot, je buge dine stau simpel, en qualga ves es vors e resette trovau il sustegn. Ties a si speciala, a diel je vigel in a biala fiasta, e se ti fosse sots propi gude, a sta popernatai, Alles Ginos vini in Sigir, proximo mein a fein Biber kunt euch zusammen, cara Sora, ihr simple mein Biki dat toi.
0: E quest de Wüsch, quest vini accompagnat, con in toc musica tot spezial?
1: Ja, quest toc musica la nana muscoli con weiss e rosa naus a ten, a quai a ella conosciamo ma a Dina te clau.
0: Ok, allora lasciamo rivivere un po' quel momento. Vai se Rosen aus Athen, Nana Moscuri, pel 65 da Paulina De Rungs de Dardin, ci para da essere con Cenodudin una donna fit speciale.
1: Yeah, yes, yes, ella.
0: Donna Teresa, grazie per il telefono di una bella fin d'efna.
1: Yeah, grazie a lei, tu c'è, tocco in un'altra
0: gara. Sì, grazie. Adio.

0: Weiss e Rosen, außer te, Nana Muscuri, du dir per Paulina de Rung, se no vai giusto. Moin Jubilar, moin Gratulant, per la Jubilara, Paulina de Rung. Al telefon es Isidor Vincenz de Falera, buonasera.
1: Buonasera.
0: Con c'è plez, Gratulaina?
1: Io les di Vigiala Paulina, tu bien, buona sanadat, che la giambia forza, bina vons con la giù, e tu bien per sentire famiglia.
0: Ha un'idea se la Paulina è quella che ci fa grandi feste?
1: Jetzt sai io voglio dirti, per io credo che con te, che vengono bene a fare, non si sono tutti giù. Ella vuole in giù l'Italia, che io questo uomo viene in
0: preciso.
1: Per cui oggi facciamo una canzone in un tocco in auto a bo italiano.
0: La società di musica Falera col Fuchs Graben Polka.
1: Che è bene.
0: Sar Isidor, una bella fin d'efna e grazie per il telefono.
1: Ja, so mi jonte mein, grazie,
0: grazie,
1: le tu bien.

0: Despassar l'una, la Fuchsgraben-Polka venne d'udì per la Paulina de Rungs. Ci ha 65 ans. Noi venne sonniamo in telefono da scuola. Anna Tonas all'apparato, ci annuncia per il figlio. Allegra, donna Anna.
1: Allegra. E vi viene a gratulare a mio figlio, Gian Andri Tonas, che sta a Waldkirch, in Tunzangalo. Ciao Gian Andri, mamma e tutta la compagnia, gratulation, e ti vision a te, tutto il buon. E buono sandà, e mo blero un bel plagiare di solai.
0: Mi
1: fa un bel dì.
0: 44 anni in una cifra da vinars, si può dire?
1: Ai. E quell'on era mo tutto il buono alla casa.
0: C'è della colon?
1: Quell'on era mo la muaglia, non era neanche io d'altro.
0: Ah.
1: Quel dì, eh?
0: Ma e dosta qui di c'è farà il Gian Andri?
1: Ma qua ne sai. Farà, ne sa fatto il lavoro, ne sa.
0: E un paio ci fa festa, no?
1: No, se l'ha la dritta compagnia, non viene da nà.
0: Ma il sta a Waldkirch, quanto viene la moscola?
1: Ma, no, noi siamo trattivi a Ramancia, sono trattivi a Ramos, e là vanno in Cemona, e qua viene il vai a Blair con la famiglia.
0: Ah, flott, ok.
1: Dove al dottesno,
0: ah, ok.
1: Questa è la nostra scuola.
0: E la musica, quella è sempre dedicata a quel agio
1: lì? Sì, sì.
0: Mia montagna, da mia.
1: Ah,
0: per 44 aval del Gian Andri.
1: Allora, adesso ci vediamo tutto questo, c'è un altro compleanno, un bel dì, e tutto il buon in avanti.
0: Qua è flotto. Donna Anna Della, è una bella fin d'efna, eh?
1: Stefano, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Mia Montagna, cantada mia per Gian Andri. Tonas de Schuol, oriunda Mainz, o de Valzot, wenn du dir staus a Waldkirche aus 44 ans. Al telefon ossa una ulteriore gratulante per la Paulina de Rungs de Dardin. Nena Caduff, allegra!
1: Hallo, ciao Elias, cara Paulina. Io gratulisco a te da tutto cuore, sentivo che sono tutti un avalon della scienza. Dio, grazie a te per tutto quello che ti hai fatto per me, per mia famiglia. E io vi giuro a te, cara famiglia, mo in Lia. Gaudo te oggi con te scarto, in grande ospaghi e in casa lì. Da druc, nena.
0: Sorry. Gin Problem, è surpillo in quel momento. Also,
1: plets
0: fitch bells, plets fitch sincers.
1: La faccia di don Jesus causas, per nus causas che insegna anche per Gabuc.
0: La Paulina de Rungs, da Dardin. Hai no, anche di osso proprio, cioè, e pare di essere una donna con un grand dono, di un grand cor, e qua è sdoda e qua. Donna Nena, vuole essere aggiungere altro o a fare la musica?
1: O se scendo di la musica, io ho diviso semplicemente che la souvenir una volta tutto quello che la dà, per gli altri.
0: Qua è un flotto, visto. Qua è fine, plazzare niente, c'è Sonce Maria, divisata a Teofil Kleis per Paulina de Rungs de Dardin. Donna Nena, una bella fin'efna, tutto il buono e grazie per il telefono.
1: Io ho grazie, lei è un figlio, una via di una bella fin'efna.
0: Grazie, addio.
1: Ciao.

0: Sonja Maria, Theophil Kleis, Weiner Dudiper, Paulina Derungs. Da Tardin, ja, 65 Jahre, in nur ein paar dominat, ma la donna para da vair marità, quest già vus. E davanti a concludere in quest'ora, l'hanno appellato als messaggi su WhatsApp ci sono arrivati.
1: Per vos, con vos.
0: Per tre giubilari e giubilari vanno a suonare WhatsApp, il primo per Clotilde Tenner Schnoz da Segnes, c'è ho tanti saisons. Cordiale, ma ingratulino a ti senti udito nella scienza. Devi già in orvan tutta buona sanadade che ti possa un gode biar zons, ti ho carezzato iert. Sperant che ti sorvegna sbia visette e che la pete gusti ho special mein buona. Con quel saliz, con quel spleiz, sali dai nus dai, devi già in una biala fiasta, ti ho umbatteste con il fel Gianni del fel Armin con Prisca. E grazie al fece carsaliz da Reichenburg. L'ora va in gratulazione per Vendelin Tour, cordiale gratulazione al Vendelin Tour, sinzi o 64 Ravel Natalezzi. Tut bien e buona sanadate ed ingrazio al fetch per tutto quello che ti fa per nus. In bidi de fiasta, giavige tia famiglia e tia cara Lia. Ed er oz anniversari a Walter Tour, cordiale gratulazione a Walter Tour, si son benedetti sil navonta val di de nascienche, as giavige in del. Tut bien. In bidi de fiasta e senza vese da maun la maisera e la maisera d'onda, car saliz dell'entira compagnia. Ed os esa bot l'une e vanci cinci. Tot les gratulazions, le stesse formular, telefon o WhatsApp sono sa antin mia trocla. Pro jubilare un zettel, qua es clair. Ed os traineu la sort, cici gudogna als dus bons pel bon in giardina scuola. Clotilde Tenner Schnoz, ci ha giusto gratulato a Segnes per 86 Avel, se vengono due buoni per il buon in giardino a scuola, non hanno annunciato per l'adresse, ci vengono blair per giocare con i buoni e l'hanno tor questo momento per gratulare alle giubilari e alle giubilari del 19 di giugno. D'accordo? Ed in nome dell'intera squadra RTR tot il buon vo Charles Jubilars speranza è questa ora per voi compatibile per i vostri plans per i vostri feste ed è bella ora ma clare ed è cerciato speranza potete voi fare il melder o da questo tempo questa ora speranza potete voi passantare belle feste e la melder compagnia con le più belle sorprese als melder strats ed als più flotte vivas. Und wie wir sind wo, tot el bun, kun sanda e kun contentezza. Las gratulazions da schodun er via rtr.ch da terlar, kun tot las infos co-gratular, mes nom Elias Tuzeus, ed isch grazie fitsch per l'attenzion e alla prossima.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì da RTR. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussel federal mette in autra lingia l'armada. En il center e la defensiun era incontro novas schmanaccias. Ed il Cussel federal lancescia la debatta per in scumont da simbols extremistics sco crucs a crucs. Quels temas da quest'ora, gli las duas. E per vus al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. Il Cussel federal vuol mettere auter en lingia l'armada. In general, giaia per la defensiun contra schmanaccias ibridas, comprai cyberattaccias ed attaccias in distanza. Tenor il Cusselier federal Martin Fischer dovri quai perché l'armada potesse difendere la popolazione svizzera, gist en vista.

0: alla situaziun globala actuala. Quatras dovri ina nova concepziun, adattaziuns en l'organizaziun e midadas ter la planizaziun dall'armaziun. Per exempel, vin reduzil d'umbra d'officiers del Stab e fin il 2028 vul il Cussel federal avair furma in un prim battaglion de dronas, quai saia il coc per l'introducziun de sistems senza personal. Surtut saia da se concentrarsi in la defensione in l'aria ed en contra dronas. Il Parlament Svizzer ha de decider se va ins comandar da mossar simbols nazionalsozialistics sco la Cruja Cruz en la publicitat. Il Cussel federal ha delibera sia proposta per mauns dal Parlament. Tenor letz è in tal scumont urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Cicche contrafal scumont doi survenir in a multa da 200 francs. Exceptions dal Schumont doin esser certs Codes de Ziffres, sco per exempel la Ziffra 88 che stat per Heil Hitler, quai e mince cas per il moment. Plitard prevese il Cussel federal da schlergiar la legge speciala sin ulteriurs simbols extremistics. Cicche fa diever de prestaziuns publicas en il Grischun, doi pudair paiar quellas cun da Ners Blutz. Quai pretenda l'iniziativa cantunala per pagaments da prestaziuns publicas cun Daners Blutz che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comitè d'iniziativa, ne dafce nins bec discriminar persunas che ne pon bec duvrar mezz digitals una vegna bec frida cun quels. Per tociadas fissan tut las prestaziuns del stadi u dal servec da tiers del stadi, sco la posta, per cadis u bain era toilettas publicas. Els iniziants han us in on temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias. A San Bernardino daventa la realizzazione di nov bony termal ed in hotel da 5 steiles pli e pli concreta. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps dall'investider Stefano Artioli ha inoltre la domanda da baieggiar per in antir complex turistic a Metzelvice nel territorio a Cuforta. Quel duai porger almain 400 litz, radunt la mesedà da quels litz ciauz. L'interprendider Artioli vul uscia revitalizar San Bernardino scolieu da vacanzas. Avant us 11 metz avevel puspe avert il territori de Schis ed a pilura sanescia e modernisescia si interpresa plirs hotels en il vic.
1: La meteo.
0: In il decurs del suo intermezzo compare una dina da pli nivels e quels portano tutta una regione uradis ed incins urizis. I resta fece ciaut con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna. La fin demna continuesce con Blair Sulegl, con sonten il grigion dal sit poi venir in zig blec ciaela. Las cialiras restan però in avant con fino a 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
4: Just another manic Monday.
2: Con sempre verts.
4: What a day to blame it.
2: Scovrides.
4: The weather too hard to go, too hard to ride.
2: E hits.
4: Oh, yeah.
2: Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica e da

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussegl federal mette in autra lingia l'armada. En il center e la defensiun eran contro novas schmanaccias. Ed il Cussegl federal lancescia la debatta per in scumonda simbols extremistics, sco cruz a cruz. Quels temas da quest'ora gliele strais e per vos al microfono Ursin Cadis. Buonasera. Il Cussegl federal vuol mettere auter in lingia l'armada. In general, giaia per la defensiun contra schmanaccias ibridas, comprai cyberattaccias ed attaccias in distanza. Tenor il Cusseglier federal Martin Fischer dovra quai perché l'armada pudesse defender la popolazione svizzera, gist in vista alla situazione globale attuale. Quatras dovri una nova concepzione, adattazione dell'organizzazione e midadas della planizzazione dell'armazione. Per esempio, bin reduzil dumber d'offiziers del Stab. E fin il 2028 vuol il Cussegl federal aver formai in prim battaglion de drones, quai saia il COC per l'introduzione da sistems senza personal. Zotot saia da se concentrarsi in la defensione in l'aria ed in contra drones, aginum. Il Parlament svizzer sto decider se va in scomandar da mossar simbols nazionalsozialistics, scuola Cruja Cruz, en la pubblicitat. Il Cussegl federal ha deliberat sia proposta per mauns del Parlament.

0: Norletz, è in tal scumond urgent per qualche detti a dina da pli incidents antisemitics. Ci che contra fal scumond vai survenir una multa da 200 francs. Exceptions dal scumond vai nesser certs codes da cifras, sco per esempio la cifra 88 che è stata per Heil Hitler. Quai a mince cas per il moment. Plitard prevese il Consel federal da schlargiar la legge speciale sin ulteriur simbols extremistics. Ci che fa diever de prestazions publicas en il Grischun, duai pudair paiar quellas cun daners blots. Quai pretenda l'iniciativa cantunala per paiaments de prestazions publicas cun daners blots, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar personas che na pon bec duvrar mezz digitals una vegna bec frida con quels. Per tociadas fissen tut las prestazions dal stadi u dal servec da tiers dal stadi, scola posta, parcadi su bainera toalettas publicas. Ils inizians anus in on temp per ramassar las 3000 sottoscriptions necessarias. L'Associazione d'Ospitals Neuchâtel ha prendi mesires contra adunt 20 personas employadas, quai per essersi exprimidas da moda inadattada, quai conferma il presidente del Consell d'Administrazione Philippe Eckert alla televisione svizzera-francese RTS. Tra questas mesires se tractia per part da discurs, per part però era da relasciadas. En in rapport extern avevan radunt 100 personas dal sector d'operazione dals hospitals a Neuchâtel discurridi in clima de lavur engrefgiant, pesant ed era malsanadaivel. Per part, era veni discurrida molesta sexuala. Tenor il president all'associazion già introduzì in program d'accompagnament e support per in clima quiet e respectus era in salas d'operazione.
1: La meteo.
0: In il decurs del suo intermesdì comparna dina puspe nivels e quels portan tutta una regione uradis ed incins urizis. I vin ai resta fec ciaut cun fina 34 grazie a Quira, 30 grazie a Lyon, 30 grazie a Scuol e 24 grazie a Schlarigna. La fin demna continuesce a cumpler su lei il consunto nel grigion dal sit, poi venir blec, cia e la. Las cialiras restam però cun fina 25 grazie a Sameden, 30 grazie a Scuol e 34 grazie a Quira.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suo intermezzi der RTR. Cun scuferides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Simperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussegl federal vuol reglar l'avenir del status S per persunas ucranaisas e tramette in consultazion plir scenaris. Ed il Cussegl federal mette in autra lingia l'armada e nel center e la defensiun era un contro novas schmanaccias. Quals temas da quest'ora, gli è la squatter e per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Cussegl federal evaluesce plir scenaris co continuar con il status da protezion S per personas ucranaisas. En discussion en actualmein trai scenaris de base: prolungar il status S u schliar el en cas d'armistizi u extrar dal status S si il conflict continuescia. Questas variantas altramess en consultazion. Suenter la consultazion vuol il Cussegl federal decider anc questa stat davart l'avenir dal status special. Si il Cussegl federal na schliabec il status S transitori gai for 5 ans, lura an ils centuns da dar a las persunas pertuciadas in a Lubiancia da dimora. Ils combats actuals suenter la taccia russa sin l'Ucraina duran ussa passa 4 ans. Il Cussegl federal vuol metter auter en lingia l'armada. En general, giaia per la defensiun contra schmanaccias ibridas, compreis cyberattaccias, ed attaccias in distanza. Tenor il consigliere federale Martin Fischer dovri quai perché l'armada pudesse defender la popolazione svizzera gist en vista alla situazione globale attuale. Qua tras dovri una nuova concepzione, adattazions en l'organizzazione e midadas per la planizzazione della armazione. Per esempio, vin reduzi il numero d'officiers dal stab. E fin il 2028 vuole il Cussegl federale aver formato in un prim battaglione da drones. Qua sai il COC per l'introduzione da sistemi senza personale. Zurtut sei das a concentrarsi in la defensione in l'aria ed in contro drones. Il Parlament svizzero ha decidere se va in comandare da mussar simbols nazionalsozialistics con la Cruja Cruz in la

0: Publicitat. Il Cussegl federal ha deliberà sia proposta per mauns del Parlament. Tenorlez è in tal scumont urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Ci che contra fal scumont duai survenir ne multa da 200 francs. Exceptions al scumont duai nesser certs codes da cifras, sco per esempio la cifra 88 che stat per Heil Hitler, quae mince cas per il moment. Pli tard prevese il Cussegl federal da schlargiar la legge speciale sin ulteriurs simbols extremistics. Ci che fa diever da prestazions publicas en il Grischun duai pudair paiar quellas cundaners bluts. Quai pretende l'iniziativa cantunala per paiaments da prestazions publicas cundaners bluts che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comitè d'iniziativa, ne dascien ins bec discriminar personas che ne pon bec duvrar mezz digitals una vegnum bec frida con quels. Per tociadas fissen tut las prestazions dal stadi o dal servec da tiers dal stadi, scola posta, parcadi, subain era toalettas publicas. Ils inizians hanno sino un temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias.
1: La meteo.
0: Il suentermesdì comparna di una puspe nivels, era da pli nivels e quals portan tutta una regiun uradis ed incins urizis. I resta però ciaut con fino a 34 gradi a Quera, Tentin grazie a Lion, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlarigna. La fintemna continuesci con Blair Sulel, consunta nel grigion dal sit, poi venir in zic plec ciaila. Las cialiras restan però con fino a 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quera.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapiens a vu. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Il direttore della Difesa Martin Pfister vuole fabbricare intorno l'armée de Svizzera con più posti ufficiali di Stab e più capacità di drones. Il direttore della Migration Beat Jans vuole prolungare il stato di protezione S per i membri dell'Ucraina.
2: Heute müssen wir feststellen, der Krieg dauert an seit 1576 Tagen und Frieden ist nicht in Sicht.
1: Nuso dinslas propostas cel cusal federelo tramisots in consultatium. Surprise per las balapeistas dal team sur selva. Elas pen fer el pass dalla terza in seconda liga.
3: Ah, sem prem, wenn sie schon die, ok, ecco, sind sie mir ja quei la realità, insomma.
1: Scuccia questa mia quella surprise udins vers la fin dalle mischum. Ed a proposito surprise, a Turic da escludere un spazio da viver per un mems ci discorren romensch, nus udins ci ciò quello significa. Al microfono si accompagna il Tobia Faler, ci avvi un interessante magazzino in queste ondas. Il Cusai Federale vuole augmentare l'abilità della difesa dell'armée de Svizzera e drizzerore alle sue minacce moderne. Il direttore della difesa, Martin Pfister, ha dichiarato a Berna scuccia quello di funzionare. Perché la situazione di sicurezza in Svizzera è peggiorata, stoppa l'armée di nir più ferma.
4: Die wahrscheinlichsten Bedrohungen sind hybride Bedrohungen, hybride Aktivitäten und Angriffe aus der Distanz. Gestützt auf diese verschlechterte Sicherheitslage muss nun auch die Armee wieder konsequent auf die Verteidigung ausgerichtet, gestärkt und entsprechend ausgerüstet werden.
1: Per quel scopo de segnir müdos al concept, l'organisation e la planisation dell'armeda. Al numero de d'ufficiers de stab de segnir redot e fin del 2028 de esser pront al prim battaglion de drones. Al focus sei sulla difesa contro drones. Dal Departamento di Difesa, mi denso a sette al Departamento di Migration. Al Cusai Federale ha fatto proposte per l'avenir del Stedi de Protezione S. L'Ursinca dice con le novità.
5: Il Cusai Federale evalua a plir scenaris, co continuare con il status de Protezione S per persone ucraineses. In discussione attuale ma in tre scenari de base, prolungare il status S o sliare el in caso d'armistizi o extrar dal status S se il conflitto continuesce. Questas variantas altramesse in consultazione. Suente la consultazione vuole il Cusel federal decider anche questa stat davart l'avenir dal status special. Sil Cusel federal naschlia bec il status S transitori gai for 5 ons, lura anis

0: da dar a las persunas pertuchadas ina lubiencha da dimora. Ils combats actuals suenter la tacha russa sin l'Ucraina duran ussa passa 4 ons. Il Parlament svizzer sto decider che va in scumandar da mossar simbols nazionalsozialistic scola Cruja Crutsch en la publicitat. Il Consell federale deliberà sia proposta per mauns dal Parlament. Tenor letz è in tal scumon urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Ci che contra fal scumon duai survenir in a multa da 200 francs. Exceptions del scumon duai nesser certs codes da cifres, sco per exempel la cifra 88 che stat per Heil Hitler. Quae mincia cas per il moment. Pli tard prevese il Cusel federal da schlargiar la legge speciale sin ulterior simbols extremistics. L'Associazione d'Hospitals Neuchâtel ha prendi mesires contra dont 20 persunas employadas, quae per essersi exprimidas da moda inadattada, conferma il president del Cusel d'Administration, Philippe Eckert, alla televisione svizzera francese RTS. Ter questas mesires se tractia per part da discurs, per part però era da rilasciadas. En in rapport externa avevan radunciam persunas dal sectors d'operazion dals hospitals a Neuchâtel discurid in clima da lavgur engrevgiant, pesant ed era mal sanadaivel. Per parte era veni discurida molesta sexuala. Tenor il president a l'associazion già introduzi in program d'accompagnament e support per in clima quiet e respectus era en las salas d'operazion IG NUM.
1: In nostra stenz giust in Svizzera francese, al Tribunal Federale a Lausanne, sostu via occuper del Grigium, que va per un cas da violazium in surselva.
0: Il Tribunal Federal conferma in a sentenzia dalla drecira cantunala Grigiuna, quae cun refusar il recurs da dina donna, che era in faccia ad esser venida violada din plevon en la surselva. La primavera 2023 aveva la drecira cantunala acquità il plevon dalle remfaccias da violazione, però sentenzia el per vida videos con scenas da violenza. Sin quai aveva la donna fac recurs del il Tribunal Federal con l'argomentazione che la drecira cantunala aia decis arbitrari. Il plevon aveva stui paiar in cestida 900 francs e ne bec plien uffici en il Grigiun. Cica fa diaver da prestaziuns publicas en il Grigiun, duai pudair paiar quellas cun Daners Lutz, quai pretenda l'iniziativa cantunala per el paiaments da prestaziuns publicas cun Daners Lutz, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mezz digitals, una vegna invece frida con quels. Per tociadas fessen tut las prestaziuns dal stadi u dal servec datiers dal stadi, scola posta, per cadis u bain era toalettas publicas. Ils inizians han usa in on temp per ramassar las 3000 sottoscriptions necessarias.
1: Nus guardens a l'Ester, in Orient, lodoque novs svilups trentra Libanon e l'Israel.
0: En il proximo Orient, en l'Israel e il Libanon, para sa convenizza di una pausa do combat. Pliras agenturas de novitats confermen in a pausa do combat a pilas 4 dal suenter mezzdì e sa referescens in funzionaris outs dal Stadis Uniz. Intermediala convenia a en il Stadis Uniz e del Qatar ai Ginom. Confermas da dina dalas duas varts pertociadas na dati anc na ginas. Ora avant aveva quai anc da attaccias vicendaivles, tra attaccias israelianas eriam mortas 16 persunas din ils libanais, e tra attaccias dalla Hezbollah saiam morts plirs juldats israelians di l'Israel.
2: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il Consiglio federale vuole mantenere il stedi de protezium es per umems dall'Ucraina ed ha cominciato una consultazione.
3: Rund 46.000 Personen, die zu Beginn des Krieges aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, werden 2027 seit 5 Jahren in unserem Land sein. Das sind fast 2/3 aller Personen mit Schutzstatus S.
1: Cecil, Direktor der Migration Beat Jans, propone in Detail und ins in ein paar Minuten. In Gün steht in der Protektion mein neues Quartier, das quadriert per umems rumänisches Turitsch, nus quintensi ce quello vuol dir. Il team de Balapé de las Duanas sur Selva, nuves fa quint, ma usa vengono promosses in seconda liga.
4: L'equipe, letztes sein, schkazimir, so da kodain, also jam pligé.
1: La trenedra Bea Cadufens quinta scuccia questa a quella sorpresa. Al primo guardanzosa c'è c'è des la situazione su via e c'è c'è l'ora fa.
2: La meteo.
0: Questa notte dati Ceyla, anche in Gulsuradi, ed in Cinzurizis, e su entri in notte Miaivla, con anche Adina Venc Grazia Quira, comincia la fin demna la sonda puspe cumbler su lei. E il grigiunda al sit poi bain anche venir blec Ceyla, le Ceyliras restan però con fin a Venc a 5 grazia a Sameden, 30 grazia a Scuol e 34 grazia a Quira.
2: Vias e traffic.
0: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione nord, tra lo stallo e Mesocco, poi il traffico stagnare per vedere un veicolo con panna. E dal Ferraina a Seljains e la via interrotta tra il claustro Ost e il tunnel dal Ferraina per vedere Pumera Cupiciada.
1: L'ambasciata rumenca Turic è una nuova società privata e sa rilanita fondata con l'intenzione di fare un quartiere rumenco a Turic insieme con una cooperativa da fabbrica. Un luogo da abitare ed un incontro per un membro di scuola in rumenco. La Nora Pfister è stata tiersa e sa alla fondazione.
5: Radun 21 persone, bo tutti da lungo rumenco, ogni sera faccio un primo passo in direzione Leug de Sentupada a quartier Rumonch a Turic, quai cun fundà l'ambassada Rumancha. Indils co-presidenza è Livio Catomen, che è stat setz già da Gic a Turic. Per el è la fundada dell'Union stau il signal de partenza pil project.
6: L'interessante per me è ossa che noi vien insieme in Vermein cul comitè de patronadi a quella lieu che anche io, quai lieu che sa connectare fe bene l'economia de schlocken altre cause. Quindi noi abbiamo veramente una chance e col sostegno del BAC di realizzare questo.
5: Il BAC, PIA, l'Uffizio Federale della Cultura, ha già sostenuto l'idea di un luogo di Sentupada finanziariamente. Una delle grandi sfide è di osnominare di rimanere a Wunde Danese per proprio saper realizzare il progetto di un locale di Sentupada. Le grandi spese vengono per il momento ad essere il 20% per il segretariato e più tardi i mezzi di bagaggio o le località. Quelle vengono messe a disposizione degli impresari a soprastante dell'Unione, Theo Schaub. E il sesso, che è un romanzo, vuole tutti una buona possibilità alla romancia di creare un luogo di Sentupada a mezzo turistico.
7: Ich habe einen sehr guten Bezug zu der Suselva. Wir sind die Zweitheimisch seit 1995. Ich bin Mitglied der Suselva in mehreren Vereinen, habe einen selber auch mitgegründet und bin dort oben irrsinnig gut verankert und kenne verschiedene Suselvaner, die in Zürich sind. Dann gleichzeitig auch festgestellt, die haben da keinen gemeinsamen Treffpunkt. Was denen fehlt, ist eine zweite Heimat hier in Zürich.
5: El è il presidente della cooperativa de Bagigià Centralstross a Turic, che possiede plirs baguettes, a Schia e ad Örlica. Leo vuole mettere a disposizione le località per l'Eug de Sentupada. Il baguettes che stanno aus Leo e il sons curante a corrispondere bupli als standards d'ozil G. Per cui, ston quels fa platz ad una nuova surbagigiada con totalmente 154 abitazioni. Quellas vuole impressare i turicesi bagigià a scia ni a scia. Mo Theo Schaub, sco e l'ambassada rumancia, vessen gran plegier che quellas venissen planides con persone rumancias ni che han in connex col rumanci. Ad idessa scia, tenor Livio Catomen, in quartier rumanci a miez il mercau de Turic.
6: In vicette busci mal. Se mira Turic e i gran in Leung, che sa forse mince tonni per la svia, non sa la vuoi in per mons. E mince tonni in acquarturiale, vuoi e busse c'è scimicirt.
5: De quei meni e è in ulterior suprastond dell'ambassada rumancia, Hans Dietrich. El e si girs che Leung de Sentupada sco e les abitazions favorevles della cooperativa seggen in basegn tia la populazione rumancia e la bassa.
8: Da che sono io per so di uscire e io avevo budio a un corante chunons quella possibile dato che sono venuto giù che io sono sicuro che avessi di quella avessi fatto di aver da della adesso per so di uscire abbia gli ho giovani che vengono che ho naturalmente studenti e studenti che vengono giù che ho a studiare che in cui erano forse in dimora che sono venuto sporgersi già
5: la chance per cui survengono il rumore delle rumore è in mince cas. Le abitazioni sono venite scritte so in una prima fase, ma per Rumonch, a quei in collaborazione con la Nova Unione Ambassada Rumantscha. Adesso la surbagigiada col local da Sentupada viene ad essere costruita alla fine per il 2030 e in prim pass per il progetto è venuto fatto con fundà l'ambassada Rumantscha Turic.
1: La Nora Pfister su dels plans de fer a Turic un spazi rumänsch. Ad un nuovo quartiere Turic nien so as a tur un vel dossier a Berna, al dossier del Stedi de Protezium S, al Stedi speziell d'asil per umems ci sun fuggies dalla guerra in Ucraina, al cusai federel vules decider l'avenir de quel Stedi insembl cus centums ed otres varts partucedes. El otra mis oz in consultazium propostes in quel connex. De Berna rapporta la Fabia Caduff.
9: 1576 dies es guerra in Ucraina. Sur 5 milions ukrainaises ed ukrainais an cercia protezioni in Europa, usher in Svizra. Per poder giudar, a la Svizra introdut un nov status d'asil, il status de protezion S. Da quella volta sesi ora da quece la guerra va a fin de vo duas fin trai sons. Ua se bot cingions più tard es sa cinunes usche. Il status S es regla in tanta mo fin in marz de prosmon. Il cusal federal volu se prolungiar quel, usche a Beatians declara il cuslier federal responsabel.
3: Dieser Entscheid betrifft mehr als 72.000 Menschen, die heute in der Schweiz leben. Er betrifft aber auch die Kantone, die Gemeinden und Sozialwerke. Derzeit gibt es keine kurz- und mittelfristigen Aussichten auf einen dauerhaften Waffenstillstand. Und vor diesem Hintergrund ist die Weiterführung des Schutzstatus S ab März 2027 die beste Lösung. So können wir weiterhin einen wirksamen Schutz gewährleisten und das Asylsystem entlasten.
9: Tenor la legge d'asil stand chantuns dar a personas cum bsögn de protezion al permis de dimora be de vo cingions. A la conferenza d'asil in november a il cusal federal surgni l'incumbenza del secretariat de stadi de migrazion chantuns citats e comuns de guardar sco in avant. Or vant tu a teir per si cils chantuns temen ils costs.
3: Gemäß geltendem Recht muss sich der Bund für Schutzsuchende während 10 Jahren an den Sozialhilfekosten der Kantone beteiligen. Mit dem Entlastungspaket 27 hat das Parlament allerdings diese Beteiligung des Bundes auf 5 Jahre reduziert.
9: Per quae deso assenir evaluasot, ce condiziuns cel status S pudesnir tretti in avant per dischergiar als costs dels centunts. Il Cusal federal ha tramis in consultazione le proposte. Devo la consultazione decide il Cusal federal definitiv co in avant col status S. La consultazione dura fin la fin de sta.
1: La Fabia Caduff sur del avenir del Stedi de Protection S per umems dell'Ucraina e le proposte stiers il Cusal federal ha tramis oz in consultazione.

0: Dals affers politics ninsosa tals success sportivs, la fin d'evna passeda sum jese fin als championedis da ballapeda las ligas regionales. Qualon vol normalmens dir, las decisiums sum crudedas, las squedras ci vem in su o ci vem in giu sum concentes, ma na ad una. Al cumenzament da quest'evna o quenche do novitets per un per squedras. Erpel team sur selva de las duanas. L'interi storgia cugnosce al Giancarlo Candinas.
1: Con in 2-2 il Davos giug della sesione News Fimpel, team sur selva la domenica vargada in contrastat. In giug, no che io mi rond si la tabella per nuot pli, in tipic Davos giug della sesione. Ieri schon klar che le sur Silvanes terminescen la sesione sil fech bi en tirz platz. Pia o in giugadura se trenadres ides a casa su entra il giug an luanciat le noviamna tot cura normal senza x betrachts de promozion. Ma lu al telefon castellinau.
2: All'indigis in demem manus rinio in telefon a venito mandar si se nos vegliani si ad at seconda liga.
1: Bia che dof le trenadre dell'equipa ploin emozions.
2: Also in prem, wenn sie schon die, op, okay, also wenn sie schon ja, es ist ein sehr mini, ein Realität, nicht insomma.
1: Mo, ja, sto i sper. Der Team sur selva studa trans la Federation de Ballapoi de la Schweiz Orientale, che volonos fa que pas de la terza, si en seconda liga.
2: Nu anem di una sesida per telefon, tot els trenados, un trema col responsable de las donas, col fisioterapeuta e, un gavend de cede un anem, nos prenin quella sfida sinus, ja. Wenn du zu dir gehst, ja, ich sperre dann jetzt diese Chance, dass du ein paar der Fälle.
1: Sie zu enter, oje, l'Equipe venir informada. Ela demanda, schien sie wie faque pass, a letzter den Tom, wo venir integrada.
2: Aber je, ich höchst also schick positiv. L'Equipe, letzter sein, ich kann sie mir so, da kann ein, also ja, ein Plagé.
1: Ein Plagé, letzter sein, er und ein Kind, die zu enter, quella buona nova, finch grons. Den Ton dile trenadre de wart la Kommunikation de la Federation de Ballapoi de la Schweizer Orientale.
2: Qua vostra ponus, totes pibi che non essen se venire cunque schon celi anna, che non essen proprio il vos duc, es ve un salagrante de qua, sco equipe non semen, de sce qua venire halt. Od il nuot, proprio od il nuot, vostra pibi de fare auto, rezzai o halt ebo de coca qua venire scio, ja.
1: Il motiv è una ristrutturazione delle differenti lighe. In seconda lighe vuole l'OEV nominare un alzal di membri d'equipe di Dindisch sin Dodisch. Denton tutti i coios vengono comunicati a coie capitau e al punto si ide di una grandiosa sessione per il team su selva. E infatti il pasto che nel finale della Coppa Grigiuna è di essere la prima sessione in terza lighe da mogliani da fare il pass sia in seconda lighe. Ma euer Team sur selva è pinaus per quella sfida?
2: Yeah, pinadas, ne bo pinadas, es prendinus quella sfida. Se non si accorci il que, in abiala sfida, l'antira equipa è un in campo ad fare un passo in avon.
1: Ebbè, in seconda liga volle trenadra Beke Dof fa quei con giugaduras indigenes. Monta da quelles giugaduras coi agen già ad integra noves juniores sur Silvanes.
0: Al Giancarlo Candinas, sur il team de Ballapé sur Selva de las Duanas e sia promozium in seconda liga. Che cosa tua del magazzin della Saira sul Chanel Romensch, quist venerdì al 19 giugno, responsabile per contenere esoz Livon Simon, l'usin Cadiz, o mi sembra presentò le novità al microfono del Tobia Faler. E zieva la mezza venque coscua di una sportiva, con una prevista sulla fin d'evna da mountain bike della Coppa Mondiale Alai, ci comincia questa sera col short track e ci vuole fin in domenica col cross country. Spero essere stato a Slandervi, ci vediamo in una pacifica sera su questa frequenza.

0: Helene Fischer, heute Nacht, wo ist der Gleiselprogramm Rumänisch de la Saira? Der Nusswoche aus per Mountainbike als Melders Mountainbikers del Mund, sum in a vossa lei. Quista fin d'evna sum per la degevla volta Kurses della Coppa Mondiale da Mountainbike lei, con un mantum tensium, Adrenalin e Spektakel al Pedal Rothorn. Cominciò che già oggi col short track, da Memsulander wie als Downhillers ed in domenica sono le courses da cross country. Per noi rapporta l'Andreas Vialant, live da lei. Andreas, è tu pronta lei per questa edizione del Jubileum de Dejans Coppa Mondiale da Mountainbike a lei?
1: Propi tot prompt quod api in cins dies, ja ja dau qualificaziuns, ja dau trenaments als da vos dies, ad insto e dies so enter dia jons sals da lai propi coi va ded organisa in tal event, talas curses cheu in quella region ca vala propi sco indels grons meccas da mountainbike. Insomma, is specien curses spectacularas sil pi alt livell, curses attractivas, mo palan prima ga curses senza al gron star Nino Schurter ca festival cheu alai gron success dentro altre venues che vuol 2018 campion mondiale delle se capesce è un push by sil plaz quod anton in tutti in altre funzion schuchtre di denief expert tira nos colleges dat SRF schok sei busse mi da biastens di per schwitzes sei denton propi ai am prim punkt culminant della saison.
0: Nino Schurter ha smesso la sua carriera attiva e non è per quello più un'opzione grigiume per il podest. C'è Svizzera che potesse arrivare a questa fin d'evna intensi as stizis e fare booms risultati a lei?
1: Bene in qualina, forse per entscheiver osa con le donne che andiamo a usare le prime corse da due che le sono in una grandiosa forma con son la turicesa Sina Frey, ma lo potremmo dire Alessandra Keller che ha triunfato a voi non che a quella corsa da casa a voi la svedese Jenny Risvez che è franca e un io le dico la grande favorita. Lucille Radar, sto in seguire bene Nicole Koller, ni ci sa forse Yolanda Neff. Buona partenza della grigiuna Ginia Caluri da Panadotska, se partecipesce al momento al Tour de Suisse per ella, che fa corsi da mountain bike e corsi da via, e quella planizzazione che potreste venire incontro. Ti assumens, levo il focus con son sui giovani svizzeri, quella nuova generazione che vuole musai a venire che la Svizzera ai resta in una delle migliori nazioni da Mountainbike, quoi in dentro auter Fabio Püntener, Dario Lillo, Luca Schettini e al tessinese Filippo Colombo. Molu vuol si dire Mattias Flückiger, Musaka lei con 6-30 tons e una dina ferms a vonda per tenere pece con gli meiers. Ad orveste grigione, gli elevo in naturalmente al seil sin Vital Albin, al mountainbiker Orions de Tersnaus, che staus a voni non al meier Svizzer che va lei, quoi sco o chiavel. An tocca nose bo iu del tot, sco gli visau in quella sesiu mola fuoma, quella pare da essere che ho gestito il dritto momento più, sia corso di quasi a ogni casa.
0: Dejà la Coppa Mondiale lei è una ragione da celebrare e lei intende vantare una stazione importante in il calendario dei corsi.
1: Absolut, ine gab per via de quelles courses spectaculares, ma lui ein paar per via del publico, ma lei ai tot quel sons ad ine giu feit bia visitadres e visitadres. Ad en tot quel sons ai avinu scritte bia historias, di ad au propi numeruses emozions. En ciet vevede tot al 2015, ad ja luvevels da lei signalisau che quei liuk che o al pai del Rothorn pudessi propi giuga in a rola centrale in quella Coppa Mondiale da mountainbike. Dal punto culminon, gie quella lufranca stau al 2000 a Joc Gulaia a stau organisa al campionati mundial chun conte chun nazion seran stades da letzte sura sa la partenza a sibiaras co un maia din campionati mundial avon a durant co campionati mundial beven si sonte chun meli fans visitau co las courses.
0: Als ultim sans es la liet però impustut ni din roches alai per vida Nino Schurter.
1: Yeah, dosa miracolo che venne d'esser un mo schuchtre propi questo ins di, el est aus al gron magnet sur tot quels ons in superstar in quella scena a cun son grazie ad el ai lei e arrivaus sin quella tribuna internazionale. Ma lui è a entir events sviluppaus din gron festival de bike grazie a tot quei odenturn cun concerts minche sera ad expositions ad un per quella edizione de jubileum venion un pau cultural sotto il motto Street Art Meets Bike World Cup, dati el vice da cui vendi una grande ovra d'art live, nuca diversi artisti interpretation action de quella Coppa Mondiale. La culissa alpina all'intera storia da Bike Kingdom. E pia in omaggio da Diagons Coppa Mondiale lei.
0: Landi via Land, live da lei con un per impressions della Coppa Mondiale da Mountainbike. In quel tempo comincia la prima corsa, punto alla 6 des nirtrato al tum de partenza per la corsa da short track delle Donas. Zieva sum Lander via Zomans, 30 roter col grigium Vital Albin.
2: Dutch Bowl.

0: Vusta gleis al program in venerdì saira. Quart ans la sesis già. Temp per imper otras novitäts sportivas da dots.
1: Il campionati mondial da balapè per RTR.
0: Al campionati mondial da balapè giovan questa sera als Stedis Unies a Seattle contro l'Australia. Al gioco comincia alle 9 tempo Svizzer. A Boston giova la Scozia contro il Maroc. Quel gioco comincia a mezzanotte. E questa notte alle 3 tempo Svizzer e l'andar via Philadelphia la Brasilia contro le High Temps. In buon'ora alle 6 giova Lorenzo la Turchia a San Francisco e il Levi's Stadium contro il Paraguay. La Federazione de Balapè dell'Iran ha annunciato di fare ricorso alla FIFA per via delle restrizioni civili per ella al campionato mondiale in America. Più funzionari non hanno capito in giugno visto per gli Stati Uniti, al campo degli iranais e si è spostato dall'America in Mexico e per il primo giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda o la squadra dell'Iran poteva entrare al paese pur se aveva difficoltà ed hanno dovuto abbandonare gli Stati Uniti anche gli stessi di school giugno. Sport de Skis, Urs Lehmann ist der Wendelsprüms Lüll ad Interim als Sekretär General der FIS. Schuze der FIS annunciat, dass Lehmann restiert in quel Post fila fin März der Lanchevin. Lehmann war fat als Cinch Jün des Dieters Co-Direktur der FIS. Quella Worte einche contra il Präsident Veil Johann, o sort il Präsident Veil Johann Elias. Als Sekretär General Michel Vion, quel war annunciat, sie des Dieters Kongress der FIS a Belgrad. Ciclism. La ciclista de Wales, Zoe Bagstedt, ha guadagnato la terza tappa del Tour de Suisse delle donne a ragazzi. Bagstedt ha guadagnato il sprint de massa, anzi l'americana Lily Williams e la belga Shari Bosuit. La svizzera Jasmin Licht è da cincevla. Al tricot da leader porta in cedina l'italiana Elisa Longoborghini e la menia con 25 secondi di vantaggio sulla seconda Lauren Dixon dalla Scozia.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz ils vestits del tenes cun Corsin Mon, buonasera. Per las pendicularas despleia tambo dati 800 meli francs. La radunanza comunale de Valragne ha decidiu de dar a las pendicularas in imprest senza chains e non limitau. Als denes drova las pendicularas denter auter per quins d'electricitat. Quai ai buien prem agit per l'interpresa en pitiras. La stat anceiva las lavurs pel sistem de navà che venien finanziadas de Deutsch Vischnankas. A San Bernardino venia als denes per sviluppar il turism de vart privata. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps ha inoltrau la demanda de baghià per un complex turistic. Quel doi porge solmens 400 lecs ad in niev bogn termal. Dapi 12 miez sel territori de schis puspei aviarts a plirs hotels en veni modernisai. Per pli pinches sommas vai cuiai de pagai auto de posta ni el parcadi. Pagar quellas ad autras prestaziuns publicas doi è el futur esser possevel cun dene blot. Quai pretendi in iniziativa cantunala cin comité antuan Berta Caminada a lanciau. Scuola scriva en ina comunicaziun sagi la ragion per l'iniziativa la dispetta antuan als autos de posta grisuns. Dapi la fin del 2021 sals passagiers bopli pagal bagliet en bar til chauffeur. Als inizians annos inom peda de rimnales 3 mili sottoscriptions chi drova. Pescadurs e pescaduras che volen pagar pli pauc per la patenta duen survenir quella possevle dat cu la revisión parziale della legge de pesca. Als bots che va in consultazione prevese numnadamein che pescadurs che s'engagen pel spazis de viver dels pescs survenien rabats. Vinavon prevese la midada ded introduzir in test obligatoric che muossa che els pescadurs e pescaduras han visitau in curs ed han las inconoscientes necessarias. Tondamai, tocca la proxima ga.
2: Al programma della Saira, kurze alle 6, der Nuss guardens fin alla mezza, al prüm, c'è debatte, si sustedes, las più interessantes, in la session de stede del Parlament federal, e per se ciò qui ho do loch, grande surprises. E nuss odins, c'è ci vignozzi le mission della musica instrumentale, ozis con la società de musica, ci discuora Rumänsch de Vaz, nepe l'Union de Musica Lunch, ci presenta sia musica prediletta. Mia nom Tobia Faller, già vus un interessante divertaille mezz'ora su questo canale.
0: RTL, da nous, per vous.

0: Venerdì sera ziehen le seis le ultime drei Evenes della Session der Städte del Parlament federale a Berna. Ed un per MCO durant la Session nabe per la temperatura maer per vidals affairs. La Session eside fin 8 misdi. Sils affairs decis de guardo in avos con nostra corrispondente Cisa Federale Fabia Caduff. Al commencement della Session va vladit che il Parlament voglia mettere su a tête due affairs grands: l'iniziativa de blackout e la finanziazione della tredicesima pensione dell'AVS. Ed e voglia savare della al prim de tot, se quello sia riuscita.
1: Que anni fat però, hui, ja dat debattas weira intensives fin l'ultim moment in ciosa.
0: Comencens cu l'iniziativa de blackout.
1: Eiter quella, vaia in se per la domanda dessa novas ovras atomaras poder nir fabricadas o na, il Cusal Federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in se dera la discussione lura intorno quella contraproposta. O sa, il Cusal del Stadis decis, si nulaina da ciò la possibilità per novas ovras atomaras, il Cusal Nazional ha sunque però dit stop, nulaina savair da più details quant ce que questes lura. La fare lura da ciò è il Cusal del Stadis, quella dit, nu resta inter nossa decisione e l'ora es der ciò stat il Cusal Nazionale ander via. E voilà, questa volta al eir dit nu giaina quella via col Cusal del Stadis, ma qued era sciarsischem. Vosa ces capita, da volas culisses sa eir fatsch quic. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesce pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuacciater la fraktion del Parti Popular Schweizer ed el ha dit in la televisione da RTS ciò c'è un squitch co cel a survenir sur tuot evne da sia agena fraktion da midar idea nu sia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midar la decisione ed il squitch ha nu effetto c'è c'è finalmanc an trais midar idea e la votazione es sciarsisch ma chipada entil sci un sci per l'opzion da fabriciar novas ovras atomaras. Un referendum es per ogni annuncia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
0: O se savens ci ci des mana gio con la signor signor even dalla temperatura o che don per ciò scotchens erta la discussione per l'AVS.
1: Sì, per la finanziazione della tredje javla renta dell'AVS che il sovran aveva acceptato aia erdat piuttosto un maratonsco in sprint. Ils duas cusals non sun nüts de peruna o se ci des nü ad una conferenza d'intermediazione. Il Cusal Nazionale leva finanziar quella unica sur l'imposta de plus valur, intanto il Cusal dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plus valur, ma er condozar l'import ci vintret giù delle spes. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cusal dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cusal Nazionale ha dit na ad una parte della proposta nempe cels percients ci vintret giù delle Peia dessen er nir dozzat. So scetce uessa, wenn una parte della trede javla finanziata sur l'imposta sün plü valur vuol dir, tuat nun esemo finanzia.
0: Tuna da d'una session con un per surprises e qual ho finiozzi in bonura, l'olcus al nazionale mi do idea in las votazions finales, curses ne avu jo sur dall'iniziativa per fös artificiels.
1: Hai quas propi fitch fitch rarchels cusals müden idee ilas votazions finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quista bunura capita intant ce in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o se c'è l'iniziativa ven senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs de scomandar becerts fös artificials intant l'iniziativa vuol scomandar tutte sorts fös artificials. Il Cusals refusen l'iniziativa, però qui all'ultim plet al sovrana l'urna.
0: La Fabia Caduff ci ha rapportato per noi le ultime tre evenes della sessione de state del Parlamento federale ci desida fignozza ans misdì. Il Parlamento va ora in una lunga posa de state. La prossima sessione comincia più d'arciò il 14 settembre.

0: Pacific empa la fin d'evna culcia nel rumensch. Ad ogni venerdì sera vien coda vende la sesimez l'emission con musica instrumentale. Ozzo da loco a ciò se c'è un osodo scelsumens rumensch da vaz, l'unione da musica da lunch o mi sensembl l'ura da musica da dots.
1: Ich mein Name Felix Ulber, er schon 45 Jahre als Member der Union der Musik Lange, nachher ci sound la Bass Posauna.
2: Ich mein Name Daniel Ulber, ich sound la Musica la Tuba Anes.
3: Mein Name Franco Arduiser, Oriunt d'Albany, an der Navalaura, der Wendt till on 1990, sound ich als Member der Union der Musik Lange.
4: Nostrum mit deinen Tots Auditoris, Saloids Musicals der Lange.
0: L'instrumentale colonial de musica da lunch questa sera ci comincia in post minuti alle 6:30. Vusta gleis al programma della sera sul channel rumensch e di plemet a dia parots in avente tuazzi una fitch bella sera da stet. Mio nome Tobia Faler, es già vujos in avente una pacifica sera sencia, una fitch bella fin d'evna. Iste bene.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Benvenuti, it's the voice, the musica, dell'Unione de Musica Lange. Io sono Georgina Ulber, da 22 ans Presidenta e da presto 40 ans co-membra della UDML. Il mio voice è Alza Sparzera Tusta. Quel tot è inizio no il 1999, che ci presentò si va posta la prima gira dell'uniforme nuova. Da letzta è per la anche blava grosa.

Mers nom è Reto Laim, ivi ma decidi pil toc David of the Right Rock, con quel ci vesi avant 40 ons fitz belles experiences durante un concert con la brass band Grischauna. Buon divertimento!

Mies nome Franco Arduiser, oriunt dal Vanì, ein da Nova Laura, da vent til on 1990 son ia co member dalla Union de Musica Lansch. Il toc Bohemian Rhapsody dalla gruppa Queen è per me un toc fascinant, zunt la combinazione da classica e rock. Mies giaveis a tutti auditors da RTR, buon divertimento e viva la musica!

Il mio nome è Daniel Ulber, mi sono nella musica La Tuba Anes. Il mio stock Gebigea e il Davos Mohican. Ci sono dei primi stones da quel toc, viene immediatamente andamento. Exposizioni da vaccias, caracci las belas, vengono il Davos, ein til final.

Mis nom è Frank Erdüser, e sono il dirigente dell'Unione de Musica Lanch. I va cercare il toc Stalhimmel da Alan Ferny, per me un toc fitch fit bel da parlare, melodios, un toc calm, un toc ci peglia me ad ogni puspei in un'altra atmosfera. Il vesh buon divertimento con quel toc e un fitch bel di.

Il top Wild West, come le dia sta Ennio Morricone, c'è le musicante dell'Unione della Musica Lange in Givigia e quale strumentale presta fuori. Scusa, vos talk sono teils Angel Centaur, c'è il nostro principale con l'insieme in Givigia. Il nostro mattino a tutti gli auditori, saluti musicali da Lange.

RTL, l'instrumentale. La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: Oz, jetzt versteht's del Tenes con Corsimon, buonasera. Per le spendicolare, das Playa Tambo dati 800 meli francs. La radunanza comunale de Valragn ha decidiu de dar alle spendicolare in imprest senza chains e non limitau. Als Tenes trova le spendicolare dentro auter per quins d'elettricità. Quei ai buon prem agit per l'interprese empicieres. La Stat anceiva les lavurs pel sistem de Navà che venien finanziades de Deutsch Vischnankes. A San Bernardino venia els Danes per sviluppar il turism de Vart privata. L'interprese San Bernardino Swiss Alps ha inoltrau la demanda de Baghià per un complex turistic. Quel doi porge solmens 400 lecs ad in niev bon termal. Dapi 12 miez sel territori de Schis Puspeviarz a plirs hotels en veni modernisai. Per pli pinches sommers vai cuiai de pagai auto de posta ni el parcadi. Pagar quellas ad autras prestaziuns publicas doi è el futur esser possoivel cun dene blot. Quai pretendi in iniziativa cantonala cin comité antuan Berta Caminada a lanciau. Scuola scriva en ina comunicaziun sagi la ragion per l'iniziativa la dispetta antuan als autos da posta grisuns. Dapi la fin del 2021 sals passagiers bopli pagal baiet en bar til chauffeur. Als inizians anos inom peda da rimnales 3 meli sottoscriptions chi trova. Pescadurs e pescaduras che volen pagar pli pauc per la patenta duen survenir quella possibile dat con la revisione parziale della legge da pesca. Els bots che va in consultazion prevesen nadamein che pescadurs che s'engagen pel spazis de viver dels pescs survenien rabats. Vinavon prevese la midada de d'introduzir in test obligatoric che muossa che els pescadurs e pescaduras han visitau in curs ed han las inconoscientes necessarias. Tondamai, tocca la proxima gat.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Pel campionat mundial hai nous domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nios sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fata i sci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. I cul red tipi d'un pa fortuna gudoniaut un tricò da nossa nazionala cu las sottoscripcions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera propria al titel. Chanuglia, aut almain vu, gudonia.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin per la scoprir.

0: vus al puls de la musica. Dal sempervert, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MTR.
0: Usci variat, scola vita.

Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va, datio feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va. Datio feina mescia va, e cianciaidus plez cum mai, e cianciaidus plez cum mai. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet.

lete bein kuntaint. Quagnit el züder schala zon lete bein kuntaint. Kumpons mes Charles, kumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu crei eina briccia, ce la sai tutta tai. Quai nu crei eina briccia, ce la sai tutta tai. Scia nu crei eisa mai, aisci domandai ad ella, aisci domandai ad ella. Lustir, quel mal lustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel mal lustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tad let tot quai c'al jet, e tad let tot quai c'al jet. Quagnite leint in stüve, zu an gritte mal kuntaint. Quagnite leint in stüve, zu an gritte mal

senza fuoco, d'Arnold Spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la spada il plät divin in möd verwent. Ses plät tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un schfletsche disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetsch.